0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

ti vedo io. Sapresti quanto è bello anche il cielo spento. Quello che chiedo io è potermi soffermare, vivere la passione

0: Welcome to the news of the week.
1: Colè, Roma, come viene con la piascola, piccolo? No! Monaco di Bavaria, secco, campione!

0: I want to welcome you to Scatman's World.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere

rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

canzoni le fissi per sempre nella tua memoria, come le cose che hai perso e non hai più, con un nodo alla gola. Le debolezze che porti dentro sono un po' come la nebbia, nascondono il panorama che c'è fuori dalla tua finestra. Non copri te stesso sotto il cuscino nella tua stanza. Più spesse sono le cicatrici, più grande è la tua corazza. Cosa desideri quando vanno via tutti e rimani solo? Le cose restano le stesse,

0: vuole scusa.
1: Voglio immaginarti ancora qui, la notte camminando nel buio, per il corridoio quando fisso la tua stanza vuota, senza nessuno. I treni persi, se ci pensi, sono un po' come la vita. Se aspettiamo troppo finisce sempre che è già finita. Tu non lo sai, ma hai imparato ad affrontare sempre tutto in faccia. Ho imparato a superare tutte le cose che mi davano l'ansia, a mettere un punto definitivo alle cose, digli basta, a legare la paura con il coraggio, così non scappa. Anche se a volte tutto già l'acqua talmente alla gola, che affogo nelle mie insicurezze, ma l'orgoglio dentro ci nuota. Se oggi col tempo vedessi la mia anima in un riflesso, facendo una radiografia di quello che ho dentro, spalancherei gli occhi fissi al mio specchio e direi quanto t'assomiglia il vero me stesso. Ho imparato a lasciare per strada il rancore, farlo volare una volta per tutte come un aquilone. A non guardare indietro alle cose che non ho più, con una sola eccezione, quella sei solo tu, sei quella di io.

0: in collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Il nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
2: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia. Quest'oggi noi meditiamo i misteri della luce. Nel primo contempliamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5: Nel secondo mistero della luce meditiamo il miracolo di Gesù a Cana di Galilea.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
5: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce meditiamo sulla predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade, in particolare il discorso della montagna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Padre del Cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio santo e misericordioso, che ti compiaci degli umili e compi in loro per mezzo del tuo Spirito le meraviglie della salvezza, guarda l'innocenza della Vergine Maria e donaci un cuore semplice e mite che sappia consentire senza esitazione ad ogni cenno della tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro
0: il Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo
0: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen. Amen.

aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.

saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: ore 7.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
0: Media Radio Castellana.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchetto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Vladimir Putin venga fermato. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano resta la stessa, al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso, ha detto intanto Antonio Tajani nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. Sarebbe stato un solo proiettile raggiungere Jovalin Lasri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. I specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Lo sport e il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto. Nel finale la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, Graziano D'Andrea. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Abbiamo la possibilità anche oggi di stare insieme, il nostro consueto appuntamento con il Morning Show, che riparte da qui ovviamente e che coinvolge anche tutte le nostre radio collegate. Allora salutiamo come sempre Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Tutto è pronto per incominciare e ricordare alcune cose fondamentali, importantissime. Innanzitutto che oggi è giovedì 24 settembre 2026, siamo nel 267esimo giorno dell'anno, nella 39esima settimana. La Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. Il sole è sorto alle 7 e tramonta alle 19.05, la luna è crescente ed è illuminata al 91.3%. Il proverbio del giorno: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Quando si interviene per fare del bene a qualcuno, l'unico motore deve essere la generosità e agire senza aspettarsi la riconoscenza del beneficiario. Se invece si è operato per fare del male a qualcuno, soprattutto quando questo è avvenuto volontariamente, è opportuno meditare su quali conseguenze avrà il gesto e temere la vendetta di chi lo ha subito. Questo praticamente è quello che ci dice, ecco, anche il nostro consueto appuntamento con quello che

0: Sono le 7:15.
1: Subito la storia del 24 di settembre. Andiamo subito dal 1852. Il volo inaugurale per il dirigibile a motore ideato dal francese Henri Giffard. Si tratta di un pallone aerostatico dalla forma allungata di 2500 metri cubi, spinto da un motore di potenza di 3 cavalli vapore con cui vola per 27 km da Parigi a Tra. 1890, Wilford Woodruff, capo della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, pubblica il manifesto con cui i mormoni rinunciano ufficialmente alla pratica della poligamia. 1924, l'Assemblea Generale della Società per le Nazioni adotta la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo, si rifà alla Carta dei diritti del bambino redatta nel 1923. 1942, il musicista Glenn Miller lascia la propria trasmissione radiofonica in onda sulla rete CBS statunitense, richiamato nell'esercito per la Seconda Guerra Mondiale. 1948, partendo dall'intuizione di montare un piccolo motore e una bicicletta per rispondere alle nuove esigenze di mobilità del Giappone nel dopoguerra a Tokyo, Soichiro Honda fonda la Honda per la produzione di motocicli. 1957, a 3 anni dalla posa della prima pietra, si inaugura a Barcellona il Camp Nou, che con una capienza di 99.354 spettatori è il più grande stadio d'Europa. 1957, per garantire la scuola a 9 studenti di colore, il presidente statunitense Dwight Eisenhower invia 1.000 uomini dell'esercito a Little Rock in Arkansas, dove il governatore Faubus impiega la Guardia Nazionale per impedire loro l'ingresso nell'edificio fino ad allora riservato ai bianchi. 1959, debutta sui teleschermi italiani Lo Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato e condotto da Cino Tortorella. Il programma viene trasmesso dal Teatro del

d'arte alla Triennale di Milano in concomitanza con lo svolgimento del Salone del Bambino. 1961 si tiene a Perugia la prima marcia della pace e della fratellanza tra i popoli, a cui partecipano molte personalità, tra i quali lo scrittore Italo Calvino. Nel 1970, quasi 81enne, muore a Milano l'editore Angelo Rizzoli, fondatore della Rizzoli Editore e tra i maggiori produttori cinematografici italiani, tra cui film 8 e mezzo e La dolce vita di Federico Fellini. 1973, in Argentina non si smentiscono le previsioni della vigilia con larga maggioranza. Le elezioni presidenziali sono vinte da Juan Domingo Perón, che torna a essere presidente del paese dopo 18 anni. 1976, un decreto del commissario speciale Giuseppe Zamberletti dispone che vengano requisiti alloggi non occupati lungo la costa friulana. Il provvedimento si è reso necessario per trovare riparo temporaneo ai terremotati di Gemona e dintorni. Nel 1977 sulla rete televisiva americana ABC debutta come telefilm Love Boat, nato un anno prima come film per la TV. Il capitano Stubin, Julie, il dottor Adam, Isaac e Gopher sono i protagonisti delle crociere a bordo della Pacific Princess. Bene, è tutto per questa prima parte della storia del 24 settembre, ma non è tutto per il Morning Show. Rimanete con noi, buongiorno!

Continuiamo con la storia del 24 settembre, torniamo al 24 settembre 1977, la Libia guidata dal colonnello Muammar Gheddafi conclude la nazionalizzazione di due compagnie petrolifere statunitensi operanti nel paese, avviata nel 1973 e nel 1974. 1978, in Svizzera l'82% degli elettori esprime parere favorevole alla nascita del nuovo Canton Giura, la cui popolazione a maggioranza di lingua francese aveva richiesto di essere distaccata dal Canton Berna di lingua tedesca. 1979, in un conflitto a fuoco viene ferito alla testa e catturato a Roma il terrorista Prospero Gallinari, era ricercato per la strage di Via Fani a Roma, durante la quale fu rapito il leader democristiano Aldo Moro e uccisa la sua scorta. 1990, il Soviet Supremo vota favorevolmente l'approvazione preliminare all'introduzione del libero mercato in Unione Sovietica, proposta da Mikhail Gorbachev, a cui vengono conferiti poteri operativi temporanei per la formulazione di decreti sull'economia, la nomina di personale governativo e l'ordine pubblico. 1990, è italiano il campione mondiale di skateboard, il 26enne veronese Paolo Gatti ha conquistato il titolo a Torino nella prima edizione della SKF World Cup 90, organizzato dal presidente dell'Associazione Italiana Hockey e Patinaggio Gianluca Ferrero. 1991, l'etichetta discografica Geffen pubblica l'album Nevermind, il secondo lavoro del gruppo statunitense dei Nirvana, 12 nuovi brani, tra cui figurano Came As You Are, Smells Like Teen Spirit, oltre alla traccia Fantasma. Endless Nameless verrà considerato uno dei migliori album della musica rock di tutti i tempi. 1995, a Cuer, un comune francese di 8.000 abitanti a pochi chilometri da Tolone, un ragazzo di 16 anni armato uccide 13 persone e si toglie la vita. 1999, il processo che vedeva imputato l'onorevole Giulio Andreotti a Perugia, quale mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, avvenuto nel 1979, si chiude con la sentenza di assoluzione in corte di assise per l'ex primo ministro e gli altri imputati. Nel 2005, a Beverly Hills, l'attrice 42enne Demi Moore sposa Ashton Kutcher di 27 anni, anche lui attore. Nel 2006 Paolo Bettini vince il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. Nel 2008, secondo l'annuale classifica stilata dal giornale Forbes, i musicisti più pagati dell'anno sono stati i Police, che grazie al tour di riunificazione del gruppo hanno incassato 115 milioni di dollari. Nel 2017 l'Unione Cristiano Democratica Tedesca, guidata da Angela Merkel, vince per la quarta volta consecutiva le elezioni federali tedesche. Ed è tutto per il nostro appuntamento con la storia di questo 24 settembre. Noi continuiamo con il nostro Morning Show. Ancora buona musica, ovviamente.

0: Ve la ricordate la versione di Gianni Morandi in italiano? Mamma mia, siamo negli anni 70 più o meno per quanto riguarda la versione italiana, questa ancora prima. Allora, andiamo a questo punto, sono già le 7.28 e una manciatina di secondi, a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che anche oggi sono con noi nel Morning Show. Naturalmente auguri di buona giornata e di buon compleanno. Oggi sono nati Gerolamo Cardano, medico, matematico e filosofo, riscopritore del giunto cardanico. Arthur Guinness, imprenditore e fondatore della famosa birreria Guinness. Edward Bach, farmacologo, inventore dei fiori di Bach. Francis Scott Fitzgerald, scrittore, quello del grande Gatsby. Ruollah Khomeini, politico, guida suprema dell'Iran dal 1979 al 1989. Sergio Lepri, giornalista e saggista, direttore ANSA dal 1961 al 1990. Linda Eastman McCartney, fotografa e cantante dei Wings, moglie di Paul McCartney. Jerry Marsden, cantante dei Jerry and the Pacemaker. Claudio Martelli, politico, ministro della giustizia dal 1991 al 1993. Marco Tardelli, calciatore, allenatore, campione mondiale del 1982. Oscar Farinetti, imprenditore, il fondatore di Italy. Riccardo Illy, imprenditore e politico. Pier Cossò, attore, quello del Tempo delle Mele, Anna e i Cinque. Nia Vardalos, attrice, Il mio grosso grasso matrimonio greco. Dorina Vaccaroni, schermitrice, 5 titoli mondiali oro olimpico nel 1992. Chiara Noschese, attrice. Davide Garbolino, attore, doppiatore, conduttore TV. Alessia Merz, modella, attrice, conduttrice TV. Sergio Muniz, attore e modello. E Francesca Barra, giornalista e conduttrice radio TV. Ed è tutto anche per quanto riguarda i compleanni famosi e meno famosi. Auguri, auguri, auguri a tutti voi.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ci siamo, è arrivato il momento anche dei nostri segni zodiacali. Iniziamo con i primi sei segni dell'oroscopo di oggi. Andiamo subito con l'Ariete. Luna protagonista assoluta nel vostro segno, amici dell'Ariete. A partire da oggi ritrovate una carica travolgente, grande prontezza di riflessi e voglia di riprendere in mano la leadership sul lavoro. Usate la grinta per costruire e collaborare senza cedere all'impazienza. Toro, un giovedì che vi invita alla strategia e alla riflessione. L'atteggiamento migliore oggi è procedere con calma dietro le quinte senza svelare subito tutte le vostre carte. Mi raccomando di riordinare l'agenda e gestire le questioni pratiche con grande accuratezza. Gemelli, l'ingresso della Luna nel segno amico dell'Ariete unito al bellissimo trigono del Sole e della Bilancia vi regala entusiasmo, idee brillanti, una vita sociale scoppiettante. Ottimo momento per le pubbliche relazioni. Cancro, con la Luna in quadratura dall'Ariete, questo giovedì potrebbe richiedere un pizzico di diplomazia in più nella gestione dei rapporti di lavoro in famiglia. Non fatevi prendere dalla fretta. Mi raccomando, perché avete tutta la forza necessaria per superare ogni ostacolo con successo. Leone, meraviglioso questo giovedì per il Leone, lo splendido intarsio tra la Luna in Ariete e il Sole in Bilancia vi restituisce il sorriso, la voglia di viaggiare e il vostro proverbiale carisma. Sarete convincenti in ogni trattativa e pronti a vivere una serata romantica dalle sfumature travolgenti. Vergine, dopo due giorni di forti sollecitazioni emotive, la Luna si sposta nell'ottavo campo, regalandovi maggiore distacco e lucidità. Giornata perfetta per fare il punto su questioni amministrative, conti di casa, accordi finanziari. In amore ritrovate stabilità e concretezza. Fra poco gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi. Quindi rimanete con noi, ancora un po' di pazienza.

Sì, ci siamo. Seconda parte del nostro appuntamento con l'oroscopo. Altri sei segni zodiacali. Andiamo con la bilancia. Con il sole che brilla nel vostro segno per la sua prima settimana e la luna che vi fronteggia dall'ariete, le relazioni sono al centro della scena. Questo giovedì vi chiede di chiarire in un eventuale sospeso per il partner o un collaboratore. Usate la vostra naturale eleganza e troverete un'intesa perfetta. Scorpione, giovedì concreto, produttivo, ritmato, la luna in sesta casa vi spinge a riorganizzare il lavoro quotidiano, a portare a termine le scadenze con grande determinazione. Con Marte sempre dalla vostra parte, la fatica non si fa sentire e in serata vi attende un meritato relax. Sagittario, giovedì radioso, ricco di entusiasmo, il bellissimo aspetto della luna dall'ariete si sposa alla perfezione con il sole in bilancia, riaccendendo la creatività, la passione, la voglia di divertirvi. Ottimo momento per i sentimenti, lasciatevi guidare dall'istinto e dall'allegria. Capricorno, la luna in quarto campo sollecita la sfera domestica e la vita privata. Se durante la giornata avvertite un po' di stanchezza o qualche richiesta pressante in famiglia, gestite la priorità con il vostro consueto pragmatismo. Ritagliatevi un paio d'ore serali per staccare del tutto la spina. Acquario, giornata scoppiettante, dinamica, ben organizzata, un ottimo supporto della luna dall'ariete stimola la comunicazione, le telefonate decisive, le idee originali. Avete la strada spianata per proporre soluzioni vincenti sul lavoro. Chiudiamo con i pesci. Dopo aver ospitato la luna nei giorni scorsi, la giornata odierna vi invita a concentrarvi sugli aspetti pratici ed economici. Giovedì giusto per pianificare gli investimenti dell'autunno, riordinare le spese e gratificarvi con un piccolo regalo per il lavoro svolto finora. È tutto per il nostro oroscopo di oggi, di questo giovedì 24 settembre 2026. Cosa

È il momento di dare un'occhiata anche ai titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Guerre e accuse sul palco ONU. Trump invita Putin al G20. Allarme per un elicottero russo in Polonia. Giallo sui big tech cinesi nella lista nera americana. L'incidente sul lavoro, l'operaio morto al Colosseo, precipitato da 10 metri. La Repubblica, l'Iran all'ONU, non rinunciamo a nucleare e Hormuz. Scuola, i paletti del Colle, oggi in CDM decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa, la CEI, preservare la coesione sociale. La Stampa, Zelensky all'ONU, fermate Putin. E il paziente zero, nessuno tranne lui vuole la guerra, ma Trump invita lo zar al G20 di Miami. Tensione Stati Uniti-Iran, Pezekistan mostra le foto dei bambini iraniani uccisi, gli americani se ne vanno. Condannato l'orco di Hollywood, 15 anni ad Harvey Weinstein, agli abusi nel mondo del cinema e l'urlo del Me Too. Imprese, energia, università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del PNRR. Il Fatto Quotidiano, Melonellum, il Quirinale spera nella consulta prima di votare. Forza Italia e Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti. Le destre vogliono scudare anche i non parlamentari. Il Resto del Carlino, ONU, l'Iran attacca Trump, i delegati statunitensi se ne vanno, precipita dal cantiere e muore, Colosseo chiuso per 2 giorni. Ladro ucciso durante il furto in un cascinale, l'autopsia lo ha raggiunto un solo proiettile. Il Messaggero, scuola, oggi il decreto, il governo apre alle richieste del Colle. L'Iran mostra all'ONU i bimbi uccisi, pace lontana, gli Stati Uniti lasciano l'aula, elicottero russo viola lo spazio, aereo polacco. La tragedia, incidente sul lavoro nella notte a Roma, operaio 22enne precipita per 10 metri, non era agganciato. La Verità, le classi speciali di Mattarella, il governo tira dritto sul decreto, al lavoro pure gli uffici del Colle. Corsa della Stampa e del Campo Largo a giustificare la circolare con cui il capo dello Stato da ministro definiva gli stranieri a scuola un problema e proponeva ciò che ora vuole fare la Meloni. Ecco perché oggi è più urgente del 1990 limitare gli immigrati in aula. Dal caso Francia agli scontri studenti-polizia, 4 anni di attriti tra il Quirinale e Palazzo Chigi. Il piano degli islamici per pilotare le elezioni. Al posto delle primarie a Milano fanno le risse. Il Giornale, bentornato nucleare, la svolta verso l'indipendenza energetica. Via libera definitivo del Senato, le prime centrali di nuova generazione pronte fra 7 anni. Meloni, più sicurezza per famiglie e imprese. Finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. Tetto stranieri a scuola, ma la CEI tifa per l'Islam. Il Tempo, il tragico volo di Andrea, morte al Colosseo. Salvini, manovra coraggiosa, più investimenti, meno tasse. Il vicepremier alla festa del Tempo a Palazzo Wedekind, Bruxelles, sospenda subito il Green Deal per 2 anni. Tutti alla festa del Tempo e oggi sul palco la premier Meloni. Andiamo con Libero, forza meno tasse. Salvini, serve una manovra coraggiosa. Giorgetti, riduzione dell'IRPEF al ceto medio e abolizione strutturale del bollo canone RAI, ok al taglio, ritorno del nucleare, sì definitivo del Parlamento, il premier buon senso. Oppure la Bindi voleva il tetto agli stranieri in aula, Gualtieri come anti-Meloni, a Roma ha sfasciato i conti. Il piano della Salis, remigrare Naomi Campbell e Nera Maricca, e Ilaria non la vuole a Milano. Il Sole 24 Ore, nucleare via libera ritorno in Italia, la raffineria ISAP di Priolo passa all'italiana Ludoil. Energia e difesa, trattativa sui tempi della clausola, Giorgetti al lavoro da tempo, il debito globale cresce senza freni, un'ipoteca da 365 mila miliardi.
Andiamo con i giornali sportivi, iniziamo con la Gazzetta dello Sport. Mondiale arrivo, Formula 1 sabato a Baku, Antonelli prepara l'allungo, Kimi non farò calcoli, proverò a vincere tutte. Il Milan vuole Rabiot fino al 2030, diavolo per sempre. Dubbio cala, troppi infortuni, l'Inter riflette sul rinnovo. Guida Romano, Mancini lo mette al centro dell'Italia, le big lo vogliono. Juve Ait Nouri, idea di sinistra, c'è Alaba a Udine. Andiamo col Corriere dello Sport, italiano esclusivo in Turchia è già popolarissimo. Punti di forza del suo Besiktas, due scarti bianconeri grazie a Juve. Vlahovic il più forte che ho allenato, Miretti uno che cambia le partite. Inter dominante, Zenga, Chivo allenatore da Premier, Gasp stregone, la Roma è totale, Lotito, mercato, cambiamo le regole. L'Italia scopre Zoma, domani con il Belgio l'esordio bis di Mancini. Europei volley, l'Italia eliminata ai quarti dalla Finlandia. Andiamo con tutto sport, Don Bia, Zoma, famiglia, Albino Leffe, domani Italia-Belgio, intanto da Covalciano una storia esemplare, altro che Zenica, da Zanica la nazionale, Malenchini direttore del vivaio bergamasco, Pessina 8 anni, si presentò con la maglia di Yashin, Zoma imprendibile, Don Bia esploso in primavera. Oggi arriva Neto, il futuro è Palmisani, intervista ai genitori, Juve, porta nuova. Graziella e Piero, mamma e papà del portiere del Frosinone nel mirino bianconero. Un sogno per noi, la Juve viene prima di tutto da sempre. Ora Lorenzo in un ambiente magico, anche grazie a Dalbini, il brasiliano a Torino sostituirà Gbara, operato ieri, De Laurentiis veleno su Cardinale, Spalletti, Calciopoli. Sorpresa Toro, in attacco c'è pure Pellegrini, Udinese che colpo preso a Laba, Italia che delusione, addio sogno europeo, Napoli pazza per l'America scappa, oggi presentazione dei team, da domani le regate. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani, oggi in edicola. E noi andiamo a questo punto a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e che continuano con la loro buona mattinata. Ci ritroviamo domani alle 7.09 come al solito puntuali, vi aspettiamo per riprendere il discorso qui nel nostro morning show. E allora andiamo a questo punto anche con un pizzico di musica, il che non guasta, per arrivare esattamente alle ore 8. Gypsy Woman, la ricordate? Crystal Waters.

0: 8.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Media Radio Castellana.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qui ancora una volta insieme, seconda parte del nostro appuntamento consueto con il Morning Show, targato giovedì 24 settembre 2026, con voi ancora Graziano D'Andrea naturalmente a tenervi compagnia. Seconda parte fatta di musica, di notizie, di curiosità e tante tante altre cose, quindi vi invitiamo a rimanere insieme a noi, ma cominciamo a girare un po' per il mondo e andiamo in Giappone, andiamo per la precisione a Tokyo per parlare, guarda caso, di una invenzione tecnologica pensata per chi tende a smarrire gli oggetti di casa. Parliamo dei mini tag adesivi acustici che rispondono al fischio o al battito delle mani emettendo una nota musicale. Sviluppati da uno spin-off dell'Università di Kyoto, questi bollini adesivi doppi come un bottone si applicano a tutto, a telecomandi, a occhiali, a mazzi di chiavi. Le curiosità risiedono nella tecnologia impatto zero. Non usano batterie, ma accumulano l'energia dalle frequenze della luce della stanza, attivando quindi un piccolo cicalino sintetico solo quando riconoscono il timbro del richiamo del proprietario. La soluzione definitiva per ritrovare qualsiasi cosa in casa senza dover usare ad esempio lo smartphone, no? Vabbè. Continuiamo, la musica è protagonista. Insieme a noi abbiamo Blondie, Debbie Harry, questa è Call Me.

Così è andata via veloce, non aveva voglia di continuare a cantare. Allora andiamo, perché sono già le 8:13, andiamo avanti con le notizie e le curiosità. Andiamo in Canada, ci spostiamo adesso tra le foreste del Quebec per una scoperta scientifica affascinante che riguarda l'adattamento della fauna selvatica all'autunno. Stiamo parlando degli scoiattoli grigi, che classificano le noci in base alla consistenza del guscio prima di nasconderle per l'inverno. Un team di etologi canadesi ha monitorato le dispense sotterranee dei roditori attraverso delle micro telecamere a raggi infrarossi. E questa cosa è interessante perché c'è una memoria tattile, come si suol dire. Prima di sotterrare un frutto, lo scoiattolo lo ruota tra le zampe per valutarne il peso e la densità, seppellendo le noci più resistenti nei punti più profondi per conservarle fino a primavera e consumando subito quelle più fragili. Un vero e proprio sistema di stoccaggio intelligente e organizzato nei minimi dettagli. Traveling Wilburys, End of the Line. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questo è il

Parliamo di alimentazione, parliamo di grassi, quelli migliori, quelli peggiori per la salute. Sono stati classificati dagli esperti, a lungo sono stati considerati un po' il nemico numero uno della linea e della salute. Oggi però sappiamo che i grassi sono un nutriente essenziale, che più, diciamo, per eliminarli è importante imparare a scegliere quelli giusti. Ecco, quindi con l'aiuto di esperti di alimentazione vediamo quali sono le fonti di grassi da privilegiare, quelle da consumare con moderazione, quelle da evitare il più possibile. Un tempo si pensava che per perdere grasso corporeo o proteggere la salute cardiovascolare fosse sufficiente ridurre il più possibile il consumo di grassi. Oggi sappiamo che le cose non sono così semplici. Questo falso mito continua a influenzare le scelte alimentari, soprattutto quello delle donne, che spesso si orientano automaticamente verso prodotti 0%, diciamo quelli scremati a basso contenuto di grassi, considerandoli più salutari. Ma consumare grassi non significa accumulare grasso corporeo, così come eliminarli dalla nostra alimentazione non migliora automaticamente la nostra dieta. In realtà i grassi svolgono numerose funzioni fondamentali per l'organismo, costituiscono la struttura di base delle membrane cellulari, favoriscono l'assorbimento delle vitamine, contribuiscono a un senso di sazietà, favoriscono l'equilibrio ormonale. La questione non dovrebbe riguardare soltanto quanti grassi consumare, ma piuttosto quali fonti di grassi sto scegliendo e quale ruolo occupano nella mia alimentazione. Non tutti i grassi, infatti, né tutti gli alimenti che li contengono sono uguali. A fare la differenza ci sono diversi fattori: la fonte del grasso e l'alimento nel suo complesso, il grado di trasformazione e di lavorazione, la quantità e la frequenza di consumo, il modello alimentare complessivo. Per orientarci ci possiamo utilizzare un sistema a bollini: rosso per le fonti da evitare, arancione per quelle da consumare con moderazione e giallo per quelle nella zona intermedia e verde ovviamente per quelle da privilegiare. Per il bollino rosso ricordiamo prodotti da forno industriali, snack ultra processati, alcuni alimenti fritti, carni lavorate come salumi, salsicce e bacon. Bollino arancione, quelli da consumare con moderazione, burro, olio di cocco, latticini grassi come i formaggi stagionati. Bollino giallo, quindi alimenti da valutare nel contesto della dieta: uova, formaggi, carni non lavorate, yogurt intero naturale senza aggiunte, cioccolato fondente, alcune varietà di pesce. E poi c'è il bollino verde, i grassi migliori per la salute: olio extravergine di oliva, frutta secca, semi, olive, avocado, pesce azzurro. Tutto più chiaro ora? Sì, mi auguro di sì. Sono le 8:21, buongiorno.

Bene, continuiamo assolutamente con tante altre cose interessanti. Andiamo su Marte adesso, Così, tanto per gradire. Allora, pare che Marte potrebbe essere stato in un passato molto lontano un pianeta completamente diverso da quello che conosciamo oggi, non quindi questo mondo freddo, arido come appare attualmente, ma un ambiente nel quale l'acqua liquida era presente in quantità importanti. Le prove arrivano dalle recenti esplorazioni, che stanno diventando sempre più numerose, e rafforzano anche l'ipotesi che il pianeta rosso possa aver avuto miliardi di anni fa condizioni favorevoli alla vita. Una delle testimonianze più interessanti arriva da un cratere, G0, una delle aree di Marte studiate dal rover Perseverance della NASA. In questa regione si trova una particolare formazione geologica chiamata Margin Unit, che si estende lungo il margine interno del cratere. Gli scienziati ritenevano che questa zona fosse collegata alla presenza di un antico lago e si aspettavano quindi di trovare soprattutto rocce sedimentarie, cioè rocce formate dall'accumulo progressivo di materiali trasportati dall'acqua. Le analisi effettuate da Perseverance hanno invece portato ad una sorpresa. Il rover ha scoperto che molte delle rocce presenti nella Margin Unit sono di origine magmatica, quindi legate ad attività vulcanica, ma proprio queste rocce hanno conservato importanti tracce del loro contatto con l'acqua. Gli strumenti del rover, tra cui Supercam, hanno permesso di analizzare la composizione e di ricostruire una storia molto complessa. Secondo lo studio guidato dal Purdue University e pubblicato sulla rivista scientifica Communications, Art and Environment, quelle rocce sarebbero state interessate dall'acqua almeno in tre momenti differenti. In una prima fase sarebbero entrati in contatto con acque sotterranee ricche di anidride carbonica. Successivamente sarebbe intervenuta probabilmente l'acqua dell'antico lago presente all'interno del cratere G0. Infine, le rocce sarebbero state attraversate da fluidi idrotermali caldi, cioè acque riscaldate dall'attività geologica del pianeta. Questa scoperta è particolarmente importante perché l'acqua è uno degli elementi fondamentali nella ricerca di possibili forme di vita extraterrestre. Naturalmente, trovare le tracce di antichi ambienti acquatici non significa aver scoperto la vita su Marte, significa però che almeno in determinate epoche della sua storia il pianeta potrebbe aver posseduto alcuni degli ingredienti necessari perché la vita potesse svilupparsi. Continuiamo e lo facciamo con Malika Ayan, un grande ritorno, assolutamente un grande ritorno e un grande piacere ritrovarla con questo lavoro che si intitola Detto tra noi, e Detto tra noi sarà veramente un grande successo. Buongiorno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to like of imitation.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!

0: Ed è così arrivato anche il momento del nostro consueto almanacco musicale anche per questo giovedì 24 settembre. Andiamo indietro nel tempo. Innanzitutto, in questo 24 settembre dobbiamo ricordare la nascita di Linda McCartney, nata a Scarsdale nel 1941, celebre fotografa dei più grandi giganti della musica anni 60, da Jimi Hendrix ai Doors. Linda divenne la compagna di vita e d'arte di Paul McCartney, tastierista e corista fondamentale nei Wings. Ha contribuito a firmare album di successo planetario come Band on the Run, portando sul palco una autenticità, una presenza felice che hanno segnato la storia del pop rock degli anni 70. Un salto indietro nel tempo, atterriamo all'inizio degli anni 90 per celebrare la pubblicazione di un album che ha letteralmente stravolto la storia della discografia e della cultura giovanile globale. L'abbiamo già anticipato: il 24 settembre del 1991 i Nirvana pubblicavano il capolavoro Nevermind, prodotto da Butch Vig e trascinato dall'esplosione planetaria del singolo Smells Like Teen Spirit. Il secondo album della band di Seattle spazzò via proprio in un istante il patinato rock anni 80, portando l'attitudine del grunge e del rock alternativo in vetta alle classifiche mondiali con oltre 30 milioni di copie vendute. Il disco trasformò Kurt Cobain nella voce di un'intera generazione. Apriamo anche la consueta raffinata parentesi dedicata ai grandi maestri del jazz, ricordando la registrazione di un album fondamentale per la storia del sax tenore dell'hard bop americano. Il 24 di settembre del 1957 John Coltrane entrava negli studi di Rudy Van Gelder, quelli della Blue Note, per incidere il suo capolavoro Blue Train, unico album inciso da Coltrane come leader per la storica etichetta Blue Note. Appunto, il disco vide la partecipazione di una formazione stellare con Lee Morgan alla tromba e Curtis Fuller al trombone. Con la splendida title track e la celeberrima Moment's Notice, l'album consacrò Coltrane tra i giganti assoluti della composizione e dell'improvvisazione jazzistica. Chiudiamo la nostra pagina dell'almanacco ricordando una data magica per la storia del rock contemporaneo: 24 settembre 1991, nello stesso identico giorno dell'uscita di Nevermind, i Red Hot Chili Peppers lanciavano sul mercato il loro capolavoro Blood Sugar Sex Magik. Prodotto da Rick Rubin, l'album fuse in modo magistrale l'energia del funk con la grinta del hard rock, regalandoci dei brani immortali come la ballad Under the Bridge e la scatenata Give It Away. È un doppio colpo discografico che rese quel 24 settembre del 1991 una delle giornate più importanti e rivoluzionarie per la musica moderna. Continuiamo. Sono le 8:38 minuti primi, manciatina di secondi. Arriva insieme a noi Jovanotti con Baciami Ancora. Buon ascolto e buon proseguimento con Graziano D'Andrea.
1: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile, l'invenzione di un sogno.

domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e Santa Messa. Venite a festeggiare con noi!

0: Ed eccoci qua puntuali con il nostro Renato Lorenzi. Ciao Renato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, cari ascoltatori. Anche oggi siamo veramente sconfortati davanti
0: eccolo.
1: Non riusciamo, cioè, neanche noi che siamo, diciamo, del mestiere, che siamo dentro a certe cose, a volte quando leggi certe notizie che sai che sono vere, perché alla fine sai che sono vere, resti un po' basito, ecco. Per esempio adesso dal Canada, una notizia che viene dal Canada, per una ragazza che si chiama Christine Logan, abbastanza giovane, io la vedo qui intervistata da Fox News, e le è stato diagnosticato, pensa, un cancro, e sta ancora aspettando di essere visitata da un oncologo. Questo è successo diverso tempo fa, no? E cosa è successo in questo tempo, no? In questo frattempo, diciamo così, il governo le ha inviato un opuscolo su come suicidarsi.
0: Ah, che carini! Ma sono
1: simpatici.
0: Hai capito
1: quanto è distopica la situazione?
0: Ma è,
1: caro,
0: veramente allucinante questa cosa qui.
1: È allucinante, capito?
0: Ma dai.
1: Lei dice, mentre sto ancora aspettando persino la prima chiamata del team di oncologia per capire come affrontare eventualmente questo cancro, ricevo per posta questo opuscolo e lo mostra qui in diretta su Fox News, lo mostra e dice che in pratica mi dice che posso andare ad uccidermi.
0: Benissimo.
1: Capito dove sono le cose? No. Veramente siamo in un mondo che altro che la Matrix, diciamo la Matrix, qui siamo in mezzo ai pazzi, veramente,
0: sì,
1: un mondo di pazzi.
0: Decisamente.
1: Ma vedi, adesso ci sono degli studi, perché poi tra l'altro adesso noi andiamo ad approfondire anche altre notizie, no? Questa è veramente tragica. E uno studio che collega, pensa, le iniezioni contro il Covid, no? Perché noi di questo ne parlavamo già anni fa. Ma c'è lo studio adesso che collega l'iniezione contro il Covid alla demenza.
0: Ecco.
1: Quindi chi si è vaccinato, cari ascoltatori, e qua si parla di effetti a lungo, lunghissimo termine, perché ho una notizia anche di Sean Buckley e di Peter McCullough, questa te la do subito dopo. E praticamente alla demenza diventi demente, l'Alzheimer, quella cosa lì, no? Ecco, è uno studio sudcoreano che è pubblicato sull'International Journal of Medicine, no? Ed è stato pubblicato addirittura 2 anni fa ed ha analizzato i dati di più di 500.000 persone che avevano ricevuto le famose due dosi. Poi c'è chi ha fatto anche la terza, quello lì non so, ma comunque confrontandole poi con 38.000 e rotte persone che invece non le avevano ricevute. Ecco, si tratta di uno degli studi più ampi e diciamo anche più esaustivi di questo tipo condotti fino a questo momento, che diciamo renderebbe i suoi risultati particolarmente interessanti, ecco, significativi,
0: certo,
1: no? Certo. Ha mostrato che uno stadio iniziale della demenza è più che raddoppiato tra i vaccinati, cari ascoltatori.
0: Incredibile.
1: Ecco, nei tre mesi successivi alla vaccinazione. E poi chiaramente gli effetti a lungo termine non li conosciamo ancora, perché non ci siamo ancora arrivati nel lungo termine, no? Ecco, quindi più del 20% di casi in questi personaggi qui.
0: Pazzesco.
1: No? Il vaccino inoltre si è studiato, questo studio ha detto che indebolisce il sistema immunitario a causa dell'induzione delle IG4, non so cosa siano, ma i medici che mi stanno ascoltando lo sapranno sicuramente.
0: Loro, sì, certo.
1: E le persone muoiono per molte altre malattie, quindi abbassano le difese immunitarie, in poche parole. E questo l'ha detto il dottor Hiroto Komano, noto neuroscienziato, professore dell'Università Med. E quindi è una notizia che è abbastanza importante. Poi ti dicevo di Sean Buckley, avvocato e membro della Corte Federale Canadese, e Peter McCullough, medico anche lui, avvertono da 5 a 15 anni dopo l'inoculazione si potrebbero manifestare i sintomi e gli effetti collaterali dell'MRA e della Spike soprattutto, no? Ecco, in realtà, come ti dicevo prima, noi lo dicevamo già nel 2023 sta cosa,
0: sì,
1: no?
0: Me lo ricordo.
1: E chiaramente adesso gli studi la stanno confermando, purtroppo.
0: Ahimè.
1: Purtroppo, dobbiamo dire purtroppo, perché veramente non è una cosa bella, cari ascoltatori. Adesso guardavo qui Mark Carney, il primo ministro del Canada, canadese, dal 14 marzo 2025 ha sostituito il bambolotto, sai che c'era prima, Justin Trudeau, e quindi il signor caro Mark Carney, caro signor Carney, veda di risolvere la situazione, certo, della povera ragazza lì che, certo, che non ha ancora ricevuto le
0: ma
1: cure.
0: Cosa da pazzo, ma veramente
1: fatta una cosa. Mark Carney, ecco, ricordiamo il nome della ragazza, Christine Logan. Beh, insomma, veramente quando leggi queste cose, poi la giornata è veramente brutta, diventa brutta.
0: Però
1: è brutto anche il fatto che la Cina, per esempio, esorti il Pentagono a rivelare i biolaboratori in Ucraina, sai, caro Graziano, perché noi abbiamo sempre parlato anche di questo, sono anni che lo diciamo, i biolab ucraini, e tutti si mettono a ridere, i biolab ucraini, non c'è niente in Ucraina,
0: non è proprio così.
1: Non è proprio così, cari ascoltatori, la Cina sta esortando il Pentagono a rivelare questi biolab il prima possibile, si dice, perché Pechino crede che questi laboratori siano solo la punta
0: dell'iceberg.
1: Ecco, e che il Dipartimento della Difesa statunitense controlli più di 300 laboratori biologici in più di 30 paesi nel mondo.
0: Incredibile.
1: Si parla di una trentina circa solo in Ucraina, hai capito?
0: Pensate.
1: Che fa da base.
0: Ecco perché.
1: Secondo fonti cinesi, che comunque si agganciano anche a dati rilasciati dagli stessi Stati Uniti d'America, sono 26, eccoli qua, sono 26 biolab ad altissimo rischio in Ucraina.
0: Pensa.
1: Visto sono ad altissimo rischio perché sono ad altissimo rischio, già prima erano ad altissimo rischio, metti che scappi fuori qualcosa, no? Oppure che succeda un incidente, ma adesso i russi stanno bombardando, hai
0: appunto
1: capito?
0: Infatti
1: stanno bombardando, quindi ecco. E gli stessi russi hanno dichiarato che le autorità ucraine stanno cercando di distruggere più prove possibili e anche molti reagenti patogeni di estrema pericolosità. Mentre Kiev invece dice che non c'è niente, nega la presenza di armi patogene pericolose, lo nega, cari ascoltatori, lo sta negando, e nonostante l'OMS, lo stesso ordine, Organizzazione Mondiale della Sanità, abbia incoraggiato lo smaltimento, capito? L'ha detto l'OMS, qui c'è qualcosa che non quadra in tutto questo.
0: Decisamente,
1: è così, ragazzi.
0: Che roba, incredibile. Ma cosa ci racconti ogni giorno, veramente?
1: Questa è veramente una notizia anche ad altissimo rischio.
0: Sì.
1: Vabbè, torniamo un momentino sui vaccini, quelli dei bambini, no? Quelli che sono stati con 40, 50, 70, quanti erano?
0: Nuovi
1: vaccini, chiamiamoli i nuovi vaccini.
0: Sì, ecco,
1: stanno uccidendo un'intera generazione.
0: Non quelli veri, quegli altri, insomma.
1: Quegli altri, bravo. Un'intera generazione di bambini, semplicemente perché rimodellano il sistema immunitario.
0: Ecco.
1: Ed è stato appurato anche questo, attenzione, le nuove generazioni, bambini di adesso, quelli che hanno, non so, da un anno a 16 anni, 15 anni, ecco, 14, già 14 non sei più un bambino, sei già un ragazzo, ma diciamo che ti vaccinano ancora, non finisce mai.
0: Certo.
1: Ecco, le nuove generazioni, caro Graziano, avranno la salute trasformata, sai, per tutta la vita.
0: Perché
1: la verità è molto più oscura di quanto chiunque volesse ammettere, no? Ci sono studi clinici di adesso, proprio di questi giorni, che sono rivelati in questo momento, perché adesso si possono fare certi studi e sono anche desecretati. Una volta era tutto sotto segreto, segreto militare, adesso no. Quindi qui si parla del Henry Ford Medical Center, ed è stato dimostrato che in un confronto reale tra bambini vaccinati e non vaccinati, cartelle cliniche alla mano, i non vaccinati non avevano patologie gravi,
0: ecco,
1: mentre nei vaccinati si riscontrava asma, infezioni, otiti, malattie autoimmuni, disturbi neurologici, autismo, attenzione, e anche disturbi comportamentali e ritardo dello sviluppo. Quindi
0: perfetto.
1: Tutti i disturbi nell'apprendimento, nel linguaggio, eccetera. Cos'era successo a questa ricerca del 2016? No? Era stata nascosta. Nel 2016 l'hanno fatta questa ricerca.
0: Pazzesco.
1: Come moltissime altre del resto, non solo questa. Ecco, e non era stata pubblicata, nonostante l'accettazione dei risultati, perché i risultati c'erano, hai capito? I vaccini praticamente non si devono toccare, capito, caro Graziano? Non si devono toccare. E così pure i medici che li promuovono.
0: Certo.
1: Ecco, proteggere queste cose a tutti i costi naturalmente era più importante, no? Il portafoglio è sicuramente
0: chiaro,
1: che rivelare danni permanenti ai nostri figli.
0: Esatto,
1: hai capito?
0: Ma vabbè.
1: Chissà se Mario Draghi.
0: Eccolo,
1: oggi
0: Mario
1: parlando con Roberto Speranza, sai.
0: Che dice?
1: Sai, caro Roberto, mia moglie beve di tutto. Ah sì, Mario, beve, ma vino o liquori? No, caro Roberto, si beve tutte le mie frontole.
0: Eccolo, la sapevo, guarda, ci avrei scommesso. Ah, cosa da pazzi, veramente.
1: È un personaggio.
0: Veramente. Allora, bene, grazie Renato, come sempre. Sai che domani è già venerdì e quindi
1: è già venerdì, vedi sì, queste timeline come le hanno accelerate.
0: Vanno velocemente.
1: Parleremo anche di questo.
0: Ecco, infatti, grazie.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao Renato, ciao. E allora andiamo praticamente a chiudere il nostro appuntamento odierno e diamo ovviamente, mandiamo un saluto a tutte le nostre radio che sono rimaste collegate, Diffusione Europea, Radio Attività, salutiamo anche Radio Tiguglio Web che ritornerà domani nella prima ora, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Quindi mi raccomando, domani puntuali 7.09, questo è l'orario come al solito, per fare una bella ricca colazione insieme a noi, con musica, notizie, appuntamenti e approfondimenti. Vi lascio all'ultimo brano, oggi chiuderemo con qualcosa di veramente classico, cui io tengo anche molto molto particolarmente. E quindi chiudiamo in bellezza e passate una bella giornata, continuate in nostra buona compagnia perché sarà un bellissimo giovedì insieme a noi. Chiudiamo così. Ciao, ciao da Graziano Andrea, vi lascio con i Beatles e la meravigliosa Michelle.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira paesi del Mediterraneo come Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
1: L'Iran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale. Così il presidente iraniano Pezeshkian ha replicato ieri a Trump dal palco dell'ONU. A sostegno delle sue accuse mostra al mondo le foto dei bimbi uccisi a scuola sotto le bombe americane. Davanti alle immagini la delegazione americana ha lasciato l'aula. Non siamo mai stati un aggressore, ma ci difenderemo, ha spiegato Pezeshkian all'Assemblea Generale.
2: Trump intanto ha accolto il presidente cinese Xi Jinping pronto per una visita di 3 giorni negli Stati Uniti. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. Si torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo strumento dei minerali critici sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui.
1: La cronaca sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo.
2: Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio di 22 anni caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti.
1: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco nel 4-3-3 di base ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Disagi sulla 1 Milano-Bologna con code tra il bivio per la 15 Parma, La Spezia e Firenzuola per lavori e di seguito altre file tra Fidenza e Firenzuola ma per la presenza di un mezzo fermo in panne, naturalmente in direzione Milano. Più a sud, sempre sull'Auto Sole, abbiamo 3 km di coda tra Firenze Nord e Impruneta per lavori verso Roma. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

Ed eccoci quindi arrivati alla quinta puntata di questa trasmissione che ormai ha preso piede nei vostri ascolti. Lo capiamo naturalmente dai riferimenti che fate quando scrivete su Facebook, sulla nostra pagina e quando anche proprio ci testimoniate dal vivo il vostro piacere, ecco, per l'ascolto di questa radio che da un po' di tempo ormai trasmette da Castel San Pietro Terme e che tutti ormai penso che conosciate. Vale a dire Media Radio Castellana. Le quattro canzoni con le quali inizieremo questa parte di trasmissione della quinta puntata sono in pratica quattro canzoni, tutte quante scritte tra il 1935 e il 1938. In questo piccolo arco di tempo sono state create queste canzoni che sono ancora nel ricordo di molti di noi. Una è Reginella Campagnola. Poi Rosabella del Molise, Amor di Pastorello e La strada nel bosco, che è forse un pochino la più famosa, quella che abbiamo sentito più volte negli anni.

Le canzoni vennero lanciate, come vi ho detto, entro questo arco di tempo brevissimo, dal 35 al 38. Due di esse portano un sottotitolo significativo. Rosabella del Molise viene definita canzone popolare, Reginella Campagnola canzone caratteristica. Il sottotitolo è significativo, dicevamo, perché più che definire il tipo della canzone esprime le intenzioni degli autori, presentare cioè come genuini prodotti popolari, motivi elaborati a tavolino e versi di maniera.

Polemica. In questo senso, la paesanella non si fa chiamare con vezzeggiativi o storpiature straniere del nome, né Mary e neppure Mariù, ma va orgogliosa del semplice nome di Maria.

Inoltre non si trucca le ciglia, i sentimenti della ragazza di campagna sono di un candore assoluto. Chi si innamora di lei ha la certezza di avere in cambio fedeltà eterna e i sogni della coppia campagnola consistono nel matrimonio, sull'altare del mese di maggio, tra le rose, in una casetta piccola o semplice tra gli alberi, di un figlio, un caminetto infuocato per i giorni di neve, la felicità accanto alla ragazza di campagna è garantita. La sua voce è una melodia, il suo corpo prosperoso e sano. In tutta la storia della canzone italiana non esiste un personaggio così definito ottimista e oleografico come la reginella campagnola. La sua immagine, più che una stampa popolare, ricorda una cartolina, una di quelle cartoline con scritto «Ti amerò per sempre», che una volta risuonavano negli epistolari amorosi dei soldati. Con l'avvento di questo personaggio femminile, le donne, protagoniste delle canzoni più celebri di un tempo, sembrano appartenere ad un altro mondo. Non solo, ma anche le signorinelle, le protagoniste degli amori romantici e tormentati, le eroine della nostalgia affondano nel Museo della Memoria dinanzi alle prosperose campagnole delle nuove canzoni caratteristiche o popolari. Queste ragazzotte in fiore che non hanno problemi di moda né di trucco, che hanno neppure problemi d'amore, che sono generose e fedelissime, che s'accontentano la domenica di fare una gita in città ad orso di mulo portandosi dietro il cestino della merenda, rimasero a lungo nel cuore degli italiani e non solo degli italiani. Se è vero che Reginella Campagnola, ribattezzata Woodpecker Song, fu per lungo tempo un best seller in America.

rimasero così a lungo nel cuore di queste popolane da cartolina illustrata, furono consacrate per l'enorme successo cinematografico della serie Pane, Amore e Fantasia, dove Gina Lollobrigida, la bersagliera, pareva tratta pari pari da una canzone di Lazzaro. Ma il successo di Reginella Campagnola, di Rosabella del Molise e La strada nel bosco e ancora di Amor di Pastorello è irripetibile. Le ragioni, ancora una volta, le ragioni sono assai più che nel gusto dell'epoca, nello sfondo sociale che determinò quel gusto. Gli anni che decretarono il successo delle canzoni sulla campagna coincidono esattamente con uno dei periodi più discussi dell'economia italiana. In quegli anni il capo dello Stato Mussolini aveva annunciato la vittoria della battaglia del grano. Dopo lunghi e costosi sforzi, l'Italia era riuscita a produrre da sola quasi l'intera quantità di grano necessaria al paese. Già nel 1925 Mussolini aveva dichiarato di voler liberare l'Italia dalla schiavitù del grano straniero. Quell'anno le importazioni di cereali avevano raggiunto una punta massima, 22 milioni e mezzo di quintali, costati 4 miliardi di lire. Liberare l'Italia dalla schiavitù del grano straniero significava, nelle intenzioni del capo del governo, sfruttare al massimo le capacità agricole dell'Italia. Era il periodo, per la verità, in cui tutti i paesi europei, per non parlare dell'America, cercavano di incrementare al massimo lo sviluppo industriale. L'Italia non poteva certo vantarsi delle proprie condizioni industriali. Scelse, o meglio, lasciò scegliere da Mussolini una politica del tutto diversa. Chi comandava fece questo ragionamento: l'Italia non ha industrie vere e proprie perché è un paese di tradizioni agricole e l'agricoltura, quindi, che ha bisogno delle massime cure. Il ragionamento, avrebbero obiettato i critici poi, non teneva conto di due fattori, che l'abbandono del settore industriale a vantaggio dell'agricoltura, soprattutto in quei tempi, avrebbe praticamente escluso l'Italia dalla competizione economica europea e prorogato nel tempo gli antichi difetti. Che l'Italia, paese agricolo, era tale soltanto per necessità, per il ritardo dello sviluppo industriale. Mentre il suolo montagnoso così poco favorevole avrebbe fatto costare l'incremento agricolo più di quanto il paese fosse in grado di tollerare. Furono proprio questi ostacoli che diedero alla campagna del grano quel carattere di epica impresa, di lunga festa nazionale propagandata in tutti i modi, di battaglia da vincere a ogni costo che molti ricordano. Per superare gli ostacoli, infatti, per far nascere negli italiani lo spirito indispensabile alla vittoria contro le difficoltà frapposte dalla natura, Mussolini fu costretto a travestire la svolta economica da lui ideata in una gigantesca parata propagandistica. Tutti furono mobilitati, i giornali, la radio, il cinema e, come si vede, persino i canzonettisti. Infatti, tutto si trattava di persuadere gli italiani ad amare la campagna e l'agricoltura. E non era certo un'impresa facile, il contadino italiano aveva dietro di sé secoli di miseria. Le terre più belle e più grandi non gli erano mai appartenute ed egli aveva lavorato in condizioni spesso inumane. Molte regioni, fra cui proprio l'Abruzzo tutto d'or della canzone, erano pietraie montagnose, dove i pastori facevano la stessa vita dei loro greggi.

In altre regioni, per esempio in Liguria, la coltivazione a terrazze, resa necessaria dall'asperità del suolo, esigeva un lavoro inumano, mai sufficientemente ripagato. Così via via che il benessere nazionale aumentava nelle città, il contadino che per innalzare aveva vissuto con nell'incubo speranza di emigrare all'estero era, sognava soltanto di abbandonare la terra e venire in città a lavorare come operaio. La politica del duce non solo gli precludeva questo sogno, ma lo obbligava praticamente a lavorare la terra. Vero è che la promessa di un domani migliore da consumarsi in quella stessa terra in passato così avara gli veniva ripetuta ogni giorno, annunciata da discorsi ufficiali, da iniziative straordinarie. Proibita l'immigrazione della campagna alla città, si trattava di far sì che il contadino non dovesse più vergognarsi del suo lavoro. Le miserabili condizioni tradizionali dei nostri contadini avevano, come tutti sanno, ingenerato il luogo comune secondo cui gli agricoltori erano cittadini di seconda categoria, disperatamente tagliati fuori dalla vita evoluta degli abitanti della città. L'ignoranza, l'analfabetismo, diffusissimi nell'Italia del 1935, era analfabeto un italiano su cinque, ricordiamo, giungevano tra i contadini a percentuali ancora più spaventose. L'impossibilità e l'incapacità di trasformare rapidamente la figura del contadino italiano dandogli effettivamente benessere, imposero quindi al governo fascista di calcare ancora più la mano sulla propaganda per attirare le simpatie nazionali verso l'agricoltura. Bisognava dire che in quest'opera di propaganda il capo del governo riuscì benissimo e non risparmiò neppure le proprie forze. Ancora oggi si ricordano le immagini di Mussolini che passa le domeniche sulle aie romagnole o laziali a trebbiare il grano come un contadino qualunque o a guidare l'aratro. Sono famose queste sue esibizioni a torso nudo sotto il sole, così come sono famosi i suoi discorsi tenuti agli agricoltori. Ci fu una parte del paese che sorrise aspra dinanzi alle scene di Mussolini agricoltore, ma la maggioranza degli italiani, purtroppo memori di uomini politici più democratici di Mussolini, ma meno capaci di comunicare con le masse, di stordirle con le proprie esuberanze, provò un'istintiva simpatia per il capo dello Stato travestito da contadino. Naturalmente la propaganda non fu tutta qui. Essa ebbe aspetti spesso paradossali, soprattutto per la retorica dei giornalisti chiamati all'improvviso a commentare le virtù della vita di campagna. Nelle redazioni dei giornali arrivavano da parte delle segreterie del partito fascista dispacci che ordinavano ai direttori di notare negli articoli come il duce dopo 3 ore di lavoro non fosse affatto stanco. Tuttavia, sempre nel settore della propaganda, per vincere a ogni costo la battaglia del grano, vi furono iniziative che effettivamente contribuirono a restituire dignità al contadino, così a lungo trascurato e sfruttato dalla storia italiana. I concorsi nazionali accesero una fruttuosa rivalità fra gli agricoltori di varie regioni. I contadini che producevano di più, che superavano la quota del grano loro assegnata, venivano invitati a Roma e premiati personalmente dal duce. Per smentire l'antica taccia di inferiorità ingiustamente assegnata dai cittadini ai contadini, il capo del governo istituì delle benemerenze straordinarie, delle decorazioni e dei titoli. I migliori fra gli agricoltori ricevevano da Mussolini la nomina dei veliti di grano.

Persino i parroci dei paesi più produttivi vennero premiati. Il risultato di questa enorme campagna propagandistica, dalla quale le nostre canzoni indirettamente fanno parte, fu senza dubbio positivo, o almeno relativamente all'idea del capo del governo. Nel 1933 il raccolto del grano superò gli 81 milioni di quintali, rendendo praticamente nulla la necessità dell'importazione. Mussolini annunciò solennemente la vittoria della pacifica battaglia. Quell'anno 110 contadini del Padovano, in rappresentanza del comune di Padova, portarono fino alla nuova cittadina di Littoria una grande statua di Sant'Antonio caricata su un carro trainato da buoi. Il dono dei padovani ai cittadini di Littoria segnò il culmine della campagna propagandistica vera e propria. L'anno successivo la produzione di grano diminuì, ma la causa fu soltanto nell'avversità della stagione, tant'è vero che nel 1935 la produzione rasentò di nuovo gli 80 milioni di quintali. Se la campagna del grano fu un'iniziativa destinata a subire da parte degli economisti molte critiche, fra l'altro il costo dell'autoproduzione superò di circa 3 volte il prezzo del grano importato, un'altra iniziativa ci fu contemporaneamente sulla quale non ci sono dubbi: la campagna per le bonifiche. L'agro romano e perlomeno buona parte di esso furono trasformati in terra coltivabile. Secondo lo storico inglese Mack Smith, questa fu l'impresa più ambiziosa e più fortunata cui fossero mai accinti i governanti italiani. Nel 1935 fu costituita la provincia di Littoria, con capoluogo Pontinia. 2 nuove città furono poi fondate da Mussolini, Aprilia e Pomezia, anch'esse in zone che, prima della bonifica, erano inabitabili. Ai nostri fini, la campagna per la bonifica contò quanto la battaglia del grano. Anche per essa fu necessaria quell'opera di persuasione da mare, la terra e la vita contadina, quella specie di mitizzazione della frugalità e della semplicità agreste che tanto incise sull'origine e sulla diffusione delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Ma c'è una terza battaglia contemporanea a quella del grano e della bonifica che ebbe un certo peso sulla moda di queste canzoni: la battaglia demografica. Il capo del governo voleva che l'Italia avesse più terra, producesse più grano, avesse più cittadini. È ovvio che, nell'immaginazione degli autori di canzoni, questi 3 temi si fondassero in uno solo. Ecco perché le contadinotte è anche una fidanzata ideale ed ecco perché il suo primo pensiero, appena sposata, è di avere un figlio. Oggi, remoti come siamo dalla dittatura, stentiamo a credere che gli autori di canzoni fossero così sensibili alla propaganda del regime e alle sue iniziative. Bisogna tener conto dell'enorme pubblicità che sotto quelle dittature certe iniziative godevano. Una pubblicità tale da predisporre il gusto del pubblico e da indurlo a chiedere ai cantanti motivi e versi che riecheggiassero quel che il governo andava imponendo attraverso la radio e i giornali. Senza contare che il controllo assoluto dei mezzi di diffusione favoriva le canzoni perfettamente allineate con i programmi del governo. Resta da aggiungere che i sottotitoli canzoni popolari assegnati ad alcune di queste canzoni d'ambiente agreste sono del tutto abusivi. È ben difficile che autentici contadini abbiano mai cantato queste canzoni diffuse soprattutto dalla radio e che allora era un lusso. Mancano inoltre a queste canzoni sia la musica sia l'interpretazione, sia le idee tipiche dei motivi genuinamente popolari. Lo stesso linguaggio dei versi è, pur nella sua semplicità, colto ed elaborato, ma soprattutto è assente da queste canzoni una vera, profonda visione della vita contadina. L'aria di estrema felicità che circola in esse, l'artificiosa soddisfazione per le povere cose in cui è sempre stata costretta l'esistenza dei contadini, avvicina assai più queste canzoni alle veline e ufficiali ideate dal governo di allora per la sua propaganda che non alla spontaneità dei motivi popolari liberamente sorti dal lavoro nei campi. Ci sono molti altri generi di canzoni nella storia della musica leggera italiana, nelle quali si esaltano fino all'artificiosità i valori convenzionali o quelli di maggior interesse per i governanti, ma il più delle volte in quelle canzoni si coglie come una sfumatura ironica, la stessa esagerazione di concetti pur buoni che portano talvolta a sorridere. Qui, in queste canzoni no, qui gli autori vogliono davvero persuadere che vivere poveramente in campagna sia la cosa migliore del mondo. Vogliono
volevano davvero far credere che la ragazza che si chiama Maria anziché Mary o Mariù sia lieta di non avere mai avuto la possibilità di truccarsi gli occhi e neppure il tempo per incurvarsi all'insù le ciglia. Perciò queste canzoni ebbero successo soprattutto in città, nella città dove l'idea di campagna evocava immediatamente quella della villeggiatura anziché quella del lavoro fibrante sotto il sole.

Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!

0: Le 10 e 2 minuti.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!

0: Sono le 11 e 3 minuti. 5, 4,
1: 3, 2, 1. Questo è Luca Becchietti Show.
2: Eccoci qua ragazzi per 55 minuti di Super Sound. Luca Becchietti al microfono. Abbiamo Benson Boone pronto con Mr. Electric Blue.

0: Benson Boone ci ha presentato Mr. Electric Blue.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: Proseguiamo con il nostro show. Abbiamo Lisa, ci ascoltiamo Moonlit Floor.

0: eterni Coldplay. Sono in produzione dal lontano anno 2000. Questo è Feels Like I'm Falling in Love.
1: Luca Becchi at the show, Romantic Time.
0: E a proposito di Falling in Love, siamo in ambiente romantico. Andiamo agli anni 90 insieme a Take That e ci andiamo ad ascoltare Back for Good.

Era il 1995. Take That, Back for Good. Ed ora Katy Perry, Band-Aids.

0: splendido arrangiamento di Freemasons. Questo era un vecchio pezzo dei Rolls Royce. Love, don't live here anymore.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
0: Corriamo al 1981. Daryl Hall e John Oates hanno il carnet pieno zeppo di grandi successi. Ascoltiamo Private Eyes.

0: Un'associazione calcistica brasiliana, di fronte ai sempre più frequenti episodi di violenza da parte dei tifosi, per garantire l'incolumità degli arbitri, ha dotato il proprio campo di gioco di una via d'uscita sotterranea e nascosta al pubblico, nella quale il direttore di gara può rapidamente infilarsi e mettersi in salvo qualora la situazione sugli spalti dovesse degenerare. Per conquistare una clientela sempre più vasta sul mercato del Giappone, la Nestlé vi ha lanciato versioni del suo popolare snack Kit Kat all'aroma di tè verde, di sakè e perfino di salsa di soia. Una bontà praticamente. I fiori delle Oenothers drummondii, una pianta, sicuramente non l'ho pronunciata bene, una pianta originaria del continente americano, cambiano colore dopo essere stati impollinati dalle api e da altri insetti, diventando così meno attraenti per questi ultimi, i quali si concentreranno pertanto sui fiori che ancora devono essere impollinati, aumentando l'efficienza del processo. Nel solo anno 2021 ben 3 sonde spaziali di altrettanti paesi hanno raggiunto Marte. Si tratta delle missioni Hope, Tianwen 1 e Mars 2020, allestite per l'esplorazione del pianeta rosso rispettivamente da Emirati Arabi, Cina e Stati Uniti. Così, agli inizi dell'incredibile Hulk, fumetto apparso nel 1962, il popolare supereroe verde era grigio. Fu a causa di problemi insorti nelle fasi di stampa che Stan Lee, il fumettista padre del personaggio, optò per un colore alternativo al plumbeo. La scelta ricadde così sul verde, che presto divenne il tratto più distintivo del supereroe. Ma per non confondere i lettori, Lee intervenne pure sulla trama, facendo coesistere entrambe le versioni di Hulk e preferendole come due personalità che lottano per controllare il suo inconscio. Ragazzi, queste erano le nostre curiosità per oggi.
1: Luca Vecchietti Show.

0: inconfondibili. Imagination, li abbiamo riconosciuti subito. Questo era Changes.
1: Questo è il Luca Vecchietti Show.
0: Siamo quasi al termine del nostro appuntamento. Abbiamo ancora due pezzi da ascoltare. Questo è il primo, Cliff Richard, 1900.

0: è mezzogiorno.
1: Allacciate le cinture e
2: amiche,
1: preparatevi a scaldare.
2: MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinéma Prêt-à-Porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinéma Prêt-à-Porter, che come ben sappiamo quest'anno nella puntata di giovedì, anticipata rispetto a quella di venerdì ovviamente, che andava in onda gli anni scorsi, nella puntata di giovedì, dicevo, offre ai suoi ascoltatori una sorta di tamburino delle uscite del weekend. Quindi cosa ci aspetterà da questa sera fino a lunedì, martedì, insomma, proprio le novità, i film freschi freschi. Molto bene, prima di cominciare, come al solito, andiamo con un po' di musica. Questa puntata ci accompagnano i The Buggles, quindi via col primo brano.

Eccoci qua. Allora, una serie di uscite di film che escono il primo weekend ufficiale di settembre, oggi il 24, quindi settembre è cominciato da una manciata di giorni, e che offrirà però un weekend che offrirà ancora, immagino, qualche titolo estivo. Non dimentichiamo che in sala fino alla settimana scorsa, e immagino anche questa settimana, ma cercate in giro per chi non li ha ancora visti, immagino li troverà, l'Odissea, che con domenica scorsa ha toccato la bellissima cifra di 57 milioni di euro, seconda solo al clamoroso successo di Zalone questa settimana, che ricordiamolo tutti, ha raggiunto i 76 milioni e mezzo di euro di incasso, ma uscì poi a Natale dello scorso anno. Poi ci sarà, immagino, ancora Spider-Man Brand New Day, siamo in terza visione, perché Spider-Man è uscito il 29 luglio, l'Odissea il 16 luglio, quindi è passato tantissimo tempo, ma comunque sembrano titoli ancora freschini, visto che Spider-Man ha toccato i 38 milioni e difficilmente, probabilmente toccherà i 40, comunque 38 milioni per un film uscito il 29 luglio sono cifre straordinarie, nonché ci sarà ancora nelle sale Oceania, il film live action della Disney, che quest'estate è uscito il 19 agosto, forse in un periodo un po' sfortunato, perché effettivamente era in coda al successo mostruoso dell'Odissea e di Spider-Man, che ricordiamolo, assieme hanno toccato quasi 100 milioni di euro, che sono una cifra pazzesca per dei film in sala in agosto, in luglio e agosto. Insomma, Oceania ha guadagnato 11 milioni di euro, quindi insomma cifre e numeri da capogiro, anche se alcune statistiche danno le sale un po' in difficoltà. Insomma, il film estivo, il cinema estivo non è mai stato tanto vivo come quest'anno 2026. Insomma, nuova stagione cinematografica, e vediamo un po' cosa troviamo in sala di fresco, in battuta. Allora, ci sarà Per silenzio e vento, un documentario di Marco Zwin. Poi avremo Ultimo tutto il live a Tor Vergata, famoso, l'enorme successo ottenuto dal cantautore che ha fatto questo concerto in cui c'è stato un fracco di gente, tutti che ci andavano lì settimane prima per vedere, un po' sembra un po' Vasco Rossi, se mi passate il confronto di pubblico, diciamo, non qualitativamente parlando, conosco poco L'Ultimo, per cui non posso fare confronti di questo genere. Poi avremo Avenger Endgame, che anticipa l'uscita di Avengers Doomsday, che avremo con l'andare, insomma, della stagione, verso l'inverno di questa stagione, e Avengers Endgame, a cui i fratelli Russo, Anthony e Joe, hanno aggiunto una manciata di minuti, come è noto, per aggiungere quelle sequenze che creano un ponte fra questo finale Avengers Endgame, che ricordiamo ha tutta una trama legata al recupero delle vite umane consumate da Thanos nel film precedente Infinity Wars. Qui Endgame loro trovano un escamotage, insomma, per tornare indietro nel tempo e recuperare le pietre prima che Thanos possa fare il suo pasticcio. Dopodiché poi ci sono tutta una serie di colpi di scena e di situazioni che portano a un finale clamoroso e probabilmente risolutivo. Non ho fatto molti spoiler, immagino, ma vedremo, insomma, tanto chi è che non ha visto questo Avengers Endgame. E quindi, insomma, ci si va per recuperare questi 5 minuti nuovi che ci porteranno a Doomsday. Poi c'è una commedia francese di Artus, Due ladri in fuga. Avremo in sale un film di David Ayer con Brad Pitt, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, in cui lui fa la parte di un militare che rimane vittima, insomma, di un incidente aereo in Alaska. Si salvano lui e il suo cane e devono cercare, insomma, di salvarsi da questa situazione quantomeno perniciosa.
Poi ci sarà un film d'animazione della Universal, L'isola dei ricordi. Avremo un film giallo di Pascal Bonitzer, Maigret, L'amore e la morte. Poi Nessun dolore, il nuovo film di Gianni Amelio, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, con un cast eccezionale, fra cui Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Poi avremo Santiago, un cammino per ricominciare, che non è evidentemente va di moda in questi giorni, ma insomma non è, è un film drammatico, non è un film comico come quello di Checco Zalone. E chiudiamo con Una storia, film girato da Anna Foglietta con Alba Rohrwacher, Guido Caprino, Elio De Capitani e Caterina Casini, insomma un racconto fra il dramma e la commedia di una coppia che la partenza della figlia costringe a guardarsi negli occhi, a capire un po' a che punto sono della loro vita familiare. Ecco, detto questo, ci ascoltiamo un altro brano dei The Buggles e poi chiudiamo la puntata di oggi.

Eccoci qua. Allora, oggi abbiamo fatto due chiacchiere, il tamburino del weekend che va per cominciare, quindi lo ripetiamo velocemente senza soffermarci troppo. Sui titoli, Marco Zwin con Per silenzio e vento, documentario, un altro documentario, ma questo musicale, su Ultimo, con il live a Tor Vergata, una sorta di reprise del live che ha fatto Tor Vergata quest'estate. Avengers Endgame di Anthony Russo e Joe Russo, sempre per la Walt Disney. Due ladri in fuga, Heart of the Beast nel profondo selvaggio con Brad Pitt, L'isola dei ricordi, film d'animazione, Maigret, L'amore e la morte, film giallo, film drammatico nuovo di Gianni Amelio presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, Nessun dolore, così sempre presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, ma nella sezione Orizzonti, una storia di Anna Foglietta. Ci sarà poi un altro film drammatico di Jan Samuel dal titolo

0: frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: La Fiat 500 è una vera leggenda, capace di attraversare epoche, mode e oltre 60 anni di storia. Tutto comincia nel 1957 in Italia, a Torino, dove il primo modello della 500 esce dalla fabbrica Fiat. Debutta il 2 luglio di quell'anno e l'ufficio pubblicità e immagine la definisce la piccola grande auto. Il progetto, avviato alcuni anni prima, con l'intento di offrire un'alternativa ancora più piccola ed economica alla 600, è seguito dall'ingegner Dante Giacosa, il papà di quasi tutte le Fiat, dalla Topolino del 1936 in poi. La nuova 500, come viene chiamata per distinguerla proprio dalla precedente Topolino, di fatto inventerà il segmento delle City Car. Giacosa non inventa solo un'auto, ma uno stile di vita. La 500 risponde perfettamente all'esigenza di molti di avere un mezzo di trasporto economico e pratico. Crea un'icona della storia dell'automobile che cambierà per sempre il modo di disegnare e di produrre auto in Italia. Ha una scocca autoportante in lamiera stampata, ha due porte, un motore bicilindrico posteriore di 479 cm cubi raffreddato ad aria, il primo della casa torinese, e quattro ruote indipendenti. Il propulsore vanta consumi da record, ma con 13 cavalli non può certo fare i miracoli e raggiunge una velocità massima di 85 km all'ora. Viene proposta con un allestimento spartano, due soli sedili e una panchetta posteriore.
1: Come avete sentito, nel 1957 l'ingegner Giacosa pensa e progetta quest'auto favolosa, destinata ad un successo planetario, come accade anche per questo brano dei mitici Platters, che proprio nello stesso anno pubblicano questa canzone inconfondibile. Ascoltiamocela insieme. Questa è la famosissima Only You.

0: Molto spesso brani di successo come quello appena ascoltato, associati a uno spot azzeccato, hanno fatto il successo di molti prodotti commerciali, ed è accaduto questo anche per la 500. La vettura incuriosisce, ma a garantire il suo successo contribuisce anche una azzeccata serie di spot pubblicitari che ne esaltano i pregi e le qualità. Sentiamone uno dell'epoca.
1: Eccola la Fiat 500, è proprio la piccola grande vettura, interessante sotto qualsiasi punto di vista. Graziosa, vero? La 500 si intende. Potete guardarla dall'alto in basso e non si sentirà affatto in soggezione. È scattante veloce, tiene la strada benissimo. Prende pochissimo posto e parcheggiare è facilissimo. Appena il tempo di dire uno, due e il gioco è fatto. Piccola sì, ma ci si sta bene in una, due, tre, quattro persone. E per una visibilità totale potete aprire il tetto a piacere. Così l'azzurro del cielo vi sarà compagno di viaggio. Ovunque andiate, al mare o ai monti, la 500 vi sarà amica fedele. La 500 è tecnicamente modernissima, economica e maneggevole. Queste le doti che vi faranno entusiasti della Fiat 500.
0: Molto bene, cari amici. Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e, perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!
3: E adesso

e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non

anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

0: PC.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!
3: She's bringing it in again.
4: Gets her car tuned up once a week.
3: She asked for our friend here personally.
4: It's like the way he rotates his tires.

trame. Devi essere la madre cagna che mangia i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Sì.

alla tua classe. Dimenticati la luna, tra i lampioni delle strade. Devi essere la madre cagna che sbrana i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole.

0: grazie a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è stato il quotidiano spagnolo El Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti in un container. Non è affatto difficile, ha spiegato una fonte vicina al Ministero della difesa lituano, la quale ha parlato a condizione di anonimato.
2: È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri 23 settembre in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Lo ha reso noto il ministro polacco per gli affari digitali, per il quale il rogo è stato appiccato deliberatamente. Il modus operandi, ha sottolineato il ministro di Varsavia, in questo caso è chiaramente russo. Le indagini però sono ancora in corso.
3: Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una ragazza è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la giovane intorno alle 21.30 di ieri sera, mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d'Aquino, è stata accoltellata alla schiena da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane, trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. La polizia ha avviato le indagini e le ricerche del responsabile.
2: Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo a Roma. I magistrati di Piazzale Clodio in queste ore stanno analizzando la documentazione acquisita relativa all'appalto e alla società incaricata dei lavori in subappalto e a breve procederanno con le prime iscrizioni nel registro degli indagati, anche in vista dell'esame autoptico sulla vittima che verrà svolto dai medici legali della Sapienza.
3: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non hanno redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
2: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. E la CT, che ha tanto da farsi perdonare, deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata, quella in programma domani sera alle 20.45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nella girone e la conseguente retrocessione nella Lega B.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
5: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!
6: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 9 Milano-Chiasso, code di 4 km per un incidente tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Altre file nella stessa direzione tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci. Sulla 4 Milano-Venezia, 7 km di coda tra Desenzano e Peschiera verso Venezia per un mezzo pesante in fiamme. Siamo all'altezza del chilometro 257.800 e al momento si transita sulla sola corsia di sorpasso. Sempre sulla Milano-Venezia, ma in direzione di Milano, code di 3 km tra Soave e Verona Est, anche in questo caso a seguito di un incidente. Sull'autostrada del Sole nel tratto Firenze-Roma, code per incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Sulla 14 Adriatica, rallentamenti per incidente tra Rimini Sud e Riccione in direzione di Ancona. Infine si rallenta per incidente sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: No. No.
1: No, ecco, lo sapevo.
0: No! Da capo. Riprendiamo dalla battuta 4. E un, due, tre, quattro.

0: Era meglio che lo prendevi alle spalle.
1: Ero sicuro che ci pensavi tu.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Regolare al momento la circolazione lungo la rete autostradale dell'Emilia-Romagna. Sulla 13 Bologna-Padova, per lavori sino al 18 ottobre, resta chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione di Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata di Ferrara Nord. Sulla A14 Adriatica, possibili disagi presso lo svincolo di Bologna-Fiera. Fino a domani venerdì 25 settembre, per la 43esima edizione del Cersaie dedicato alla ceramica. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto Steve Porcaro e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuku, dal vivo Human Nature.

0: I'll just keep playing, ladies and gentlemen. Oh my goodness, oh my goodness. It is Songs and Stories, guys, and you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes, and you appreciate a different sound, and I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Battis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine. Pulse Trio.

Just Train, la musica di qualità alla radio.

La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Niga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale, della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Globe Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bung de Bangt, l'album Mozzarella Niga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Just Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante e musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor. La band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Sono le 16 e 29 minuti.
3: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
4: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con
0: Media
4: noi!
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità!
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
6: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
7: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
8: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
9: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
10: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
11: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
12: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 18:03.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10:30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di pari etari attaccati ai muri.

0: Croce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 9 Milano-Chiasso, code di 4 km per un incidente tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Altre file nella stessa direzione tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci. Sulla 4 Milano-Venezia, 7 km di coda tra Desenzano e Peschiera verso Venezia per un mezzo pesante in fiamme. Siamo all'altezza del chilometro 257.800 e al momento si transita sulla sola corsia di sorpasso. Sempre sulla Milano-Venezia, ma in direzione di Milano, code di 3 km tra Soave e Verona Est, anche in questo caso a seguito di un incidente. Sull'autostrada del Sole nel tratto Firenze-Roma, code per incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Sulla 14 Adriatica, rallentamenti per incidente tra Rimini Sud e Riccione in direzione di Ancona. Infine si rallenta per incidente sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19. 4 minuti.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!
3: Passione jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea all'appuntamento con Passione Jazz. Anche oggi torniamo a una puntata monotematica dedicata a un grande artista, un grande professionista del jazz, batterista. Parliamo di Art Blakey. Ebbene, la discografia di Art Blakey è imponente e comprende diversi album a suo nome, numerosissime collaborazioni, ma il nocciolo duro è costituito dalle registrazioni a nome Art Blakey and the Jazz Messengers, una delle più fortunate sigle di tutto il panorama jazzistico. Jazz Messenger è una parolina magica che vede il suo germoglio il 17 dicembre del 1947, quando Art Blakey, ospite di Alfred Lion per la sua prima incisione con la Blue Note. La formazione che il batterista capeggia è un ottetto che Lion registra per un 78 giri a 10 pollici, e la sigla usata in quel caso è proprio Art Blakey and the Messengers. La sigla finisce presto in un angolo per riapparire nel 1954 con un piccolo ma fondamentale cambiamento: Jazz Messengers. Blakey è in formazione, ma il leader è Horace Silver, che rimane in quel ruolo per un paio di album. Alla fine però il pianista decide di andarsene e gli subentra Blakey, che rifonda il gruppo e rimodella la sigla. Da quel momento il nome sarà Art Blakey and Jazz Messengers. E il 1957, per 33 anni, quel nome brillerà nel firmamento jazz, indissolubilmente legato a Blakey e alla hard bop. Sarà, come dire, il suo giardino, il suo laboratorio d'esperimento, la cosiddetta stanza dei giochi, con il contributo di decine e decine di musicisti scelti di preferenza tra i più giovani e smaniosi, perché la filosofia di Arthur Art è quella fin dall'inizio ed è il suo fiuto che non verrà mai meno, regalando al jazz tanti validi nomi nuovi. Nel corso della lunga storia ci saranno formazioni più o meno riuscite, dischi felici, dischi di routine, difficoltà a sintonizzarsi con i tempi nuovi, gli anni 70, grandi rimonte sulla cresta dell'onda, la nuova tradizione degli anni 80. Blakey accoglierà tutto con filosofica saggezza, senza mai deflettere dalla sua strada e senza lesinare il suo impegno. Così i Jazz Messengers accompagneranno il grande batterista fino all'ultima stagione della vita. Art Blakey muore il 16 ottobre del 1990 minato da un tumore ai polmoni. Ha guidato i Jazz Messengers fino all'ultimo. Ha suonato dal vivo ancora a giugno e tra febbraio e aprile ha registrato gli ultimi nastri, quelli che saranno poi pubblicati negli album di Chipped In e One for All. Ma vediamo di incominciare ad ascoltare ovviamente anche la musica di Heartbreaking con il primo brano, che è un classico. Quando Heartbreaking nel 1958 riapprodò in quel periodo alla Blue Note Records, dopo anni in cui aveva sparso la sua musica per varie etichette, calò subito l'asso. L'album del ritorno, Heartbreaking and the Jazz Messengers, presentava come primo brano un pezzo contagioso, Morning, che presto sarebbe diventato un classico non solo del repertorio Jazz Messengers, ma di tutto il jazz anni 50. Tanto famoso e apprezzato che le ristampe di quell'album, il mitico BLP 4003, avrebbero cambiato nome strillando come titolo proprio Morning. L'autore del brano era il pianista Bobby Timmons, che da tempo aveva elaborato le prime 8 battute e le usava come intermezzo negli show, ma non aveva mai pensato di ricavarne un pezzo. Fu Benny Golson, il sassofonista di quei benedetti Jazz Messengers, a suggerirgli di aggiungervi un bridge, cosa che Timmons abilmente fece e che Blakey apprezzò, inserendo subito dopo il pezzo in repertorio. Morning aveva un accattivante gusto blues in un momento in cui jazz apprezzava molto quelle sfumature nella stagione del Mingus trionfante del primo Ray Charles, e anche per quello il tema fu subito adottato da altri gruppi, è diventato uno standard, e anni dopo John Hendrix aggiunse un testo e la versione cantata di Hendrix, Lambert and Ross accrebbe ancora di più la fama del pezzo. Richard Cook ha definito Morning una sorta di tatuaggio musicale che una volta sentito, diciamo, non ci si toglie più di dosso. Impossibile non essere d'accordo, così come è indiscutibile e curioso che in uno dei brani più famosi di tutto il suo repertorio Heartbreaking si è impegnato davvero al minimo con un black beat morbido e praticamente fisso dall'inizio alla fine. È come se la musica fluisse da sola, senza bisogno che intervenisse il suo genio. Ebbene, musica di Bobby Timmons, Heartbreaking, Jamie Merritt, Robbie Timmons, Benny Golson, Lee Morgan. Data di registrazione 30 ottobre 1958. A voi, Morning.

Alla fine degli anni 40, quando la sua carriera era appena decollata, Art Blakey si prese un periodo sabbatico e trascorse più di un anno nell'Africa mediterranea. Le notizie di quel periodo sono un po' vaghe, ma pare che il musicista si sia esibito con una grande orchestra chiamata 17 Messengers, con un chiaro riferimento al Corano e al musicista che Maometto intendeva come messaggero di Dio. Quel viaggio arricchì senz'altro il suo bagaglio di conoscenze, ma non portò Blakey a modificare più di tanto i suoi gusti. La musica africana rimase sempre molto sullo sfondo, diciamo, del suo jazz, anche negli anni 60 e 70, quando molti musicisti neri rivendicarono con orgoglio le proprie radici d'Africa. Qua e là in discografia si possono trovare album dei Jazz Messenger con una forte matrice percussiva, come i due volumi di Origin Rhythm and the African Beat. Ma per dirla come Richard Cooke, a proposito di quest'ultimo album, la musica che ne viene somiglia al massimo a una guida turistica alla scoperta dei ritmi e canti d'Africa. Direi che possiamo tranquillamente passare al secondo brano della nostra scaletta di oggi. All'inizio degli anni 60, Art Blakey rilanciò i Jazz Messenger con alcuni fondamentali avvicendamenti. Il trombettista Freddie Hubbard e il trombonista Curtis Fuller sostituirono Lee Morgan. Wayne Shorter entrò come sax tenore al posto di Benny Golson e Cedar Walton diventò pianista sostituendo Bobby Timmons. Il gruppo passò così da quintetto a sestetto, mantenendo i soli Blakey e Merritt del vecchio organico, e il fronte strumentale diventò più ampio, ricco, quindi dando bella profondità al sound. I risultati si videro subito dopo la seduta del 2 ottobre 1961, che si svolse nel nuovo studio di Rudy Van Gelder a Englewood Cliffs, e portò alla registrazione di 5 brani per un album che sarebbe uscito a gennaio del 1962 con il titolo di Mosaic. L'album prendeva il nome del pezzo d'apertura, una brillante composizione di Cedar Walton in cui il pianoforte aveva un ruolo centrale, con una continua pulsazione sostenuta dall'invasata batteria a metà del lungo viaggio strumentale. Blakey si concedeva anche un ispirato assolo. Quella formazione, ricordata come una delle migliori dei Jazz Messengers, avrebbe proseguito fino al 1964 con spettacoli di alto livello e una stringa di notevoli album per Blue Note, Riverside e Prestige. E allora Art Blakey, Sabu, Freddie Hubbard, Jimmy Merritt, Cedar Walton, Wayne Shorter, Curtis Fuller in Mosaic, data di registrazione 2 ottobre 1961.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Ebbene, Weinschöder è un gigante del jazz contemporaneo e tutti lo ricordano soprattutto per le imprese con il grande quintetto di Miles Davis e poi con i Weather Report. A quelle altezze Schroeder arrivò dopo i 30 anni, dopo aver fatto 2 anni di esercito e molta gavetta con Maynard Ferguson e soprattutto Art Blakey. Furono i Jazz Messengers infatti a dargli la prima notorietà a partire dal 1960, quando Schroeder entrò in formazione sostituendo Benny Golson non solo come sassofonista ma proprio come direttore artistico. Con Blakey, Schroeder affinò per 3 anni e mezzo la sua arte, debuttando nel frattempo in studio come leader. Nel 1964 lasciò i Jazz Messenger per Miles Davis, ma rimase legato alla Blue Note con una bella serie di registrazioni a suo nome fino al 1970. Torniamo alla nostra musica. Nella discografia di Art Blakey sono 2 gli album con i Jazz Messengers, intitolati A Night in Tunisia, dal nome del celeberrimo standard di Dizzy Gillespie, e Frank Paparelli. Il primo uscì nel 1957 per una sussidiaria della RCA, la Vic, il secondo nel 1960 per la Blue Note, durante la stagione più feconda di Blakey con l'etichetta di Alfred Lion, quando ogni anno Rudy Van Gelder registrava almeno 3 sedute con i Jazz Messengers. So Tired appartiene a questa seconda notte tunisina, quando tra il 7 e il 14 agosto Blakey e il suo quartetto portarono a compimento 5 brani. Uno era lo standard che intitolava l'album, gli altri erano tutti originali scritti dai giovani componenti della band di Blakey, una via di mezzo tra la formazione di Morning e quella di Mosaic. Lee Morgan, Bobby Timmons, Jimmy Merritt erano i vecchi, per modo di dire, vista la loro carta d'identità, mentre Weinschöder era da poco entrato in formazione. Surreal è un pezzo di Bobby Timmons, lo stesso autore di Morning, una con la manina brillante, no? Quando si trattava di coniugare bop per intenditori e per il grande pubblico. Il brano è sostenuto dalla vibrante pulsazione di Blakey, che passa con disinvoltura dal boogaloo con tinte latine allo swing e offre spazio agli assoli di Timmons, di Schroeder e soprattutto di Lee Morgan, che soffia fuoco nella sua tromba e offre una delle più spettacolari dimostrazioni del proprio talento. Ce l'ascoltiamo, data di registrazione 7 agosto 1960. So Tired.

In uno studio sull'arte batteristica di Art Blakey, lo scrittore John Ramsay racconta che nel corso degli show il nostro uomo era solito apostrofare i suoi musicisti con espressioni di incoraggiamento e consigli. Fai il matto era uno dei proverbi preferiti, molla tutti i freni, ma anche suona il tuo strumento e basta, e dacci dentro, non pensare al giudizio degli altri. Arriviamo a un altro brano della nostra scaletta di oggi, un altro brano dalla seduta del 30 ottobre 1958, quella di Morning, che vide schierata una notevole formazione dei Jazz Messenger con Art Blakey a guidare, un quartetto composto da Benny Golson al sassofono, Lee Morgan alla tromba, Bobby Timmons al pianoforte e Jimmy Merritt al contrabbasso. A parte il chicagoano leader, erano tutti musicisti di Filadelfia e per tre quarti, escluso Merritt, avevano meno di 30 anni. I Reel è una composizione di Benny Golson, il sassofonista e compositore che in quella seduta con Blakey fece la parte del leone, offrendo al gruppo ben quattro pezzi. Golson si era fatto un nome soprattutto con l'orchestra di Lionel Hampton e aveva già composto alcuni dei suoi brani più celebri, a cominciare da I Remember Clifford, emozionante omaggio al trombettista Clifford Brown, morto nel 1956 a soli 26 anni, e non sarebbe rimasto molto con i Jazz Messenger, un motivo di più per apprezzare il suo notevole contributo alla seduta. I Reel è un brano solo apparentemente morbido, con la batteria del leader che apre squarci per gli assoli che coinvolgono a turno Morgan, Golson, Timmons e Merritt nella cornice ristretta dei 5 minuti. Andiamocelo dunque ad ascoltare questo brano che, ripeto, è stato inciso proprio il 30 ottobre del 1958. Are You Real?

Alla fine degli anni 40 Art Blakey si convertì alla fede islamica e prese il nome di Abdullah ibn Buhayna. Rimase musulmano per una decina d'anni, poi si convinse che la vita del musicista on the road mal si accordava con la fede che aveva scelto. Ogni tanto il nome Buhayna ritorna nei suoi brani, Buhayna Chant su Origin Rhythm, per esempio, e più di una volta come titolo di album, così Reflections of Buhayna 1957, una delle rare volte che la Elektra Records diede spazio proprio al jazz. Buhayna Delight per la Blue Note nel 1962, ancora Buhayna per la Prestige nel 1973. Andiamo con l'ultimo brano di oggi del nostro appuntamento, e allora abbiamo come grande chiusura Moon River, i Jazz Messengers in sestetto, quelli che appunto abbiamo già incontrato in Mosaic, durarono anni e registrarono alcune delle più belle pagine di tutto il catalogo Blue Note. Qui li troviamo alla fine del 1961 in una delle due sedute a Inglewood Cliffs con cui chiusero l'annata. Alfred Lion non pubblicò subito quei nastri, ma li tenne in archivio, e solo nel 1963, dopo che Blakey aveva portato i suoi Jazz Messengers verso altri lidi discografici, raccolse quei materiali nell'album di Buhayna's Delight. Erano cinque pezzi originali. Wayne Shorter faceva la parte del leone con tre composizioni, più una cover, Moon River, per onorare una delle canzoni più in voga di quell'epoca. Moon River è il tema più famoso, quello di Colazione da Tiffany, i film di Black Edwards con Audrey Hepburn e George Peppard, tra i più acclamati di quel 1961. L'aveva scritto il grande Harry Mancini sul testo di Johnny Mercer, e nella pellicola la interpretava Audrey Hepburn accompagnandosi timidamente alla chitarra. La facile melodia diventò presto un classico e vendettero bene sia la versione orchestrale di Mancini sia la cover di Jerry Butler e poi di Danny Williams. La versione di Buhayna, Blakey e uno dei suoi Jazz Messengers, è volutamente diversa dall'originale, con più fuoco e sprint. Rinuncia al trasognato tempo di valzer, che tutti ricordano, e punta su spezzatature ritmiche ben governate dalla leader. La batteria spiana la strada a Lee Morgan e Wayne Shorter, che pungono con penetranti assoli. Ce l'andiamo ad ascoltare. Data di registrazione 28 novembre 1961.

0: Prima di chiudere sinteticamente ripercorriamo la vita personale ed artistica di Art Blakey. 1919 nasce a Pittsburgh, Pennsylvania, il suo primo strumento è il pianoforte. Primi anni 30 dal piano passa alla batteria. Nel 1939 i primi ingaggi con la pianista Mary Lou Williams. Nel 1943 diventa batterista della big band di Billy Eckstein. Nel 1917 accompagna Thelonious Monk al suo esordio in studio. Alla fine dell'anno comincia a registrare con la Blue Note. Nel 1948 in Africa, dove rimane, come abbiamo detto, per più di un anno. Nei primi anni 50 si fa conoscere suonando con Miles Gillespie, Parker, Bud Powell. Nel 1954 un leggendario live ai Birdland il 21 febbraio pubblicato su 10 pollici e nel 1955 un altro live storico al Caffè Bohemia il 23 di novembre. Nel 1958 Art Blakey and the Jazz Messenger, il suo primo LP in studio per la Blue Note. Nel 1960 una grande annata con Night in Tunisia e i due volumi di Meet You at the Jazz Corner. 1965 Indestructible in sestetto e il congedo in studio dalla Blue Note. Nel 1971 accompagna Monk nella sua ultima registrazione come leader. Nel 1981 tra i musicisti, quelli nuovi lanciati nei Jazz Messenger, un giovane Wynton Marsalis. Nel 1988 due sedute per l'etichetta milanese Soul Note sono tra le incisioni finali dei Jazz Messengers. 1990 muore il 16 ottobre a St. Vincent's Hospital di New York. Ed è tutto per questa puntata monotematica dedicata a Art Blakey, ma ci ritorneremo ancora, ne siamo sicuri, nel corso delle prossime puntate. Grazie per averci seguito, un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
6: Hey Mick, what happened to the watches on my table?
7: I have four watches with nothing to do with it.

0: le 20 e 6 minuti. Sono le 20 e 6 minuti.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!

0: bitches, I will look to love some lady for some other 50 minutes and I got some friends.
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia abbiamo una formazione recentissima del 2025. Loro sono padovani e sono i Black Hole, una formazione di rock italiano e il loro rock prende di certo ispirazione dagli anni 90. Un esempio? Timoria Negrita. Conosciamoli immediatamente.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e oggi siamo in compagnia di una band un po' particolare, diciamo, una band padovana un po' particolare, non tanto per, diciamo, i soggetti come con me, quanto per un personaggio misterioso. Comunque vi presento i Black Hole, nella persona di...
3: Io sono Luca, la voce.
4: E Luigi Canzola, bassista.
2: Bene, dopo questa prefazione è d'obbligo parlare un po' di voi. Ragazzi, presentatevi.
3: Ma noi siamo i Black Hole, appunto, siamo una band che è nata a maggio di quest'anno, per cui è giovane da un punto di vista temporale, però diciamo siamo amici da moltissimi anni. Suonavamo assieme negli anni 90 e ci siamo ritrovati appunto dopo tanto tempo con questo nuovo progetto, appunto, che ci vede come Black Hole, e speriamo di dare il nostro meglio anche questa sera.
2: Oltre voi due, qua viene il bello, chi c'è nella band di Black Hole?
3: Allora, io appunto sono Luca, la voce, Luigi Gazzola il basso, e Andrea Bolpato è la batteria e il dottore è la chitarra. E il dottore è un personaggio
4: un po' misterioso.
2: Da non incontrare mai, diciamo, soprattutto di notte.
3: Sì, certo.
2: In qualche vicolo.
3: Cioè, la leggenda dice che ha bussato un giorno alla porta della nostra stanza, della nostra sala prove, ed è entrato, ha imbracciato la chitarra e ha iniziato a suonare.
2: Siete stati pesati, giudicati, insomma.
3: Sì.
2: Che brano portate oggi? E chi l'ha scritto, il titolo, le musiche?
3: Allora, gli arrangiamenti, la musica è da parte dei ragazzi della band, dei musicisti. Io ho la voce e scrivo i testi.
2: Ok, il brano si chiama?
3: Sfido il padrone.
2: Wow, è già un programma questo.
3: È già un programma, sì. Diciamo che la nostra mission è questa. Noi come Black Hole vogliamo un po' rivendicare quelle che è l'unicità delle persone e dell'individuo. Di per sé, che oggi è sempre molto bistrattato dalla società corrente, che ci vede tutti quanti uguali, tutti quanti con degli schemi, e noi vogliamo rompere proprio questi schemi con la nostra musica. Nel nostro piccolo ci proviamo.
2: Sicuramente già dal titolo e già anche dal dottore sicuramente avete, insomma, una carta giusta anche, comunque.
3: Speriamo.
2: Ascolta, mi faccio una domanda a voi, insomma, io ho delle domande extra che non faccio a tutti, però le faccio in base, e nel vostro caso penso che sia giusta. Analogico o digitale?
3: Analogico. Solo analogico.
2: Seconda domanda fatta per voi, Beatles o Rolling Stone? E perché anche?
3: Beh, Beatles e anche Rolling Stones. I Beatles è stata la base di tutto. Diciamo, i Rolling Stones, il proseguimento che ha portato un po' a quello che è anche stato il nostro trascorso, la nostra gioventù, la musica che ascoltavamo negli anni 80, gli anni 90, e che ci ha un po' formato, ecco, nel nostro genere.
2: Chi vi cerca a livello di social e anche sulle piattaforme digitali, dove vi trova, su dove siete e anche come vi trova?
3: Beh, allora, essendo un gruppo giovane, siamo solo su Facebook e su Instagram all'indirizzo Black Hole, scritto con la CK, e Rock Band.
2: Ok, in due parole anche a me, anche a te, cosa vi ha portato qui e come vi siete trovati e cosa avete avuto da, sia da Veto Contest che da Mondo Live in questo caso?
3: Allora guarda, no, diciamo è stata una bella, è una bella esperienza perché appunto essendo assieme da qualche mese abbiamo avuto l'opportunità tramite Luca Norcia che organizza questo contest di proporci con i nostri brani inediti e ci sta dando visibilità e la possibilità di esprimerci davanti a un pubblico e questo, di questo ringrazio molto voi e Luca.
4: Sicuramente un'esperienza positiva, ci ha dato la possibilità di uscire, di suonare live, perché comunque eravamo fermi da tantissimo tempo, quindi è stata un'esperienza sicuramente positiva che abbiamo colto al volo. Dai,
2: ultima domanda, poi vi lascio andare. Consigliatemi un album che a fine intervista vado ad ascoltarmi.
3: Oddio, guarda, ce ne sarebbero tanti.
2: Beh, naturalmente.
3: Sono troppo banale se dico The Wall.
2: Ehi là. Tu?
4: No, cioè vengo da un genere un po' più pesante. Mi vengono in mente i Metallica con Master of Puppets.
2: Wow, fatto. Ma a parte che li conoscevo già quelli due album. Comunque, ragazzi, dai, avete veramente l'adrenalina giusta. Da Mondo Live, Radio TV è tutto. Marco Weiss e Black Hole, stay rock.
3: Grazie.

Allora, vi sono piaciuti Black Hole? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Media com'è? Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine
1: MRC,
0: social ufficiali
1: The Best Of, il meglio di Racconta Vinile. Auto Parts.
2: Amanti del microsolco, comincia Racconta Vinile. Nel salotto delle onde medie, emozioni viniliche con una puntina di Remember. Tutto questo e molto altro in compagnia di Bruno La Voce.
3: Ehi ehi ehi ehi, buonasera a tutti, questo è Racconta Vinile, siamo puntuali come degli orologi svizzeri, come sempre, e poi anche in concorrenza con un certo festival di adesso non ricordo il santo, comunque mi verrà in mente durante la puntata. Allora, innanzitutto questa è una di quelle trasmissioni, non solo per me ma in generale, di quelle proprio che mi piacciono, perché sì, ci sono i vinili, ci sono le emozioni, c'è il personaggio e poi oltretutto c'è un personaggio che io voglio far uscire in un altro modo, cioè non perché è un personaggio istituzionale, ma poi avrete letto dappertutto, no, come è andata a finire. Va bene, allora io adesso la tengo un attimo perché ovviamente la nostra ospite si sta preparando per fare quello che deve fare, che non è facile fare quello che bisogna fare qui, e vi dico che oltretutto ha recuperato i suoi dischi e insomma diciamo che poi sentirete che non è che sono messi benissimo questi dischi, proprio nello stile di Racconta Vinile, perché non è che qui si portano i dischi per la loro qualità, semplicemente si portano i dischi che si hanno e che rappresentano il proprio passato, anche di ricordi, anche di emozioni, perché comunque il vinile è questo in tutto il mondo. Allora, e legato a questo argomento diciamo che c'è molto altro, e dovete abbandonare la televisione, abbandonare quel festival del santo che non ricordo, e poi ascoltarvi tutta quanta Racconta Vinile in un'ora e mezzo, tanto volerà perché ci divertiremo troppo. Bene, allora, bando alle ciance, innanzitutto farei un bel applauso, vediamo, è gremito lo studio come potete sentire, e niente, salutiamo l'ospite. Buonasera Raimonda, benvenuta.
4: Grazie per l'ospitalità e per avermi invitato a questa serata.
3: Allora, non so, perché non sai quello che ti aspetta?
4: Benissimo, totalmente. Sono un po' preparata.
3: Ah, okay. Molto bene, molto bene. Allora, Raimonda Raggi ovviamente è, a parte che mi diceva fuori onda che tutti quanti ormai usano il suo nome come il cognome, cioè praticamente per tutti Raimonda, chiaramente. È la presidentessa della Proloco di Castel San Pietro, per cui è un personaggio istituzionale. E invece qui stasera è proprio Raimonda. È Raimonda Raggi, Raimonda. Allora, non Proloco, però in alcuni momenti diventerai anche Proloco.
4: Aspetta che ti voglio parlare del nome Raimonda, però.
3: Ecco, bene, iniziamo.
4: Devi
3: bene
4: sapere che con questo nome io ho litigato una vita intera, perché non mi è mai piaciuto, perché non ho mai incontrato attorno a me delle persone con Raimonda. Trovavo tanti Raimondo, tanti, insomma, qualcuno, ma Raimonda mai. E quindi mi sentivo così diversa, mi sentivo così a disagio, che preferivo i diminutivi al mio nome. Quando ero piccola mi chiamavano Dinda.
3: Dinda.
4: Dinda, Dindina, perché sono sempre stata piccolina,
3: Dindina.
4: Dindina. E dopo è diventata Rai. Benissimo.
3: Poi
4: dopo,
3: Rai, dai, Rai. Insomma,
4: può andare bene, 1, 2, 3, 4, può andare bene.
3: In radio.
4: Poi è diventato Raimond. E poi va benissimo. Non mi sono mai formalizzata sui diminutivi. Quando ho visto che hanno cominciato a usare il mio nome come cognome, e mi va bene, distintivo, ho detto accidenti, questa diversità però si fa sentire. Poi con l'età ci ho fatto pace e ho detto benissimo, sono rara, sono da sola.
3: Hai fatto
4: va bene.
3: Pace con l'età.
4: Ho fatto pace col nome.
3: Questa è una bella cosa perché hai tutta la mia solidarietà, perché io comunque mi chiamo Bruno, vabbè, a parte il mio cognome che è La Voce, però sai, mi è capitato bene per quello, ma Bruno è sempre stato per me un nome, cioè non che non mi piacesse, però arriva da mio nonno, per cui me lo sono trovato come tutti quanti e ho avuto dei fatti particolari, tipo l'amore della mia vita, la prima cosa che mi ha detto appena conosciuto, mi ha detto ma sai, non mi ricordavo il tuo nome perché è un nome da vecchio.
4: Ah, ok, allora prova a immaginare il mio.
3: Allora io ho sempre detto a lei, ovviamente, ma bella mia, ma che cosa vuol dire un nome da vecchio? Cioè non riesco a capire che cosa voglia dire un nome da vecchio, perché un nome può essere attribuibile ad un vecchio e un altro no, anche perché lo stesso nome prima o poi invecchia, cioè non è che anzi si spera, anzi è un obiettivo, no? Allora questa cosa hai tutta la mia solidarietà, perché a un certo punto quando succedono queste cose con i nomi, se uno si trova quello giusto va tutto bene, ma se non gli piace si deve abituare, se ne deve fare una ragione, no? Come abbiamo fatto noi,
4: ecco, per cui ultimamente forse sarà l'età che ti fa diventare più saggio, è anche bello.
3: Vedi, ma poi è chiaro, col tempo è tutto migliora, è sempre stato così. Molto bene, allora, innanzitutto devo mantenere il format, anche se siamo totalmente in veste informale, perché? Perché comunque, come tu ben sai, qua c'è un notaio e hai visto prima le attrezzature, ti dovrai cimentare nel mettere sui dischi e ovviamente ogni errore che tu farai comporterà insomma un esborso di 50 euro, però io non posso sospendere, non posso fare soprattutto con te delle differenze, però posso agevolarti anche per questa solidarietà col nome che abbiamo appena detto sul fatto che non mi interessa che tu mi annunci i brani, ok? Mi interessa solo che tu riesca a mettere sul disco e poi dopo commentiamo, parliamo della musica e poi la cosa più importante per me è che tu tiri fuori delle emozioni qua in etere, perché sai, qua è come essere dallo psicologo, oppure come essere in confessionale, oppure è come essere davanti a una platea che magari non ti conosce, però attraverso quello che tu dici imparerà a conoscerti, no? È un'ottima occasione anche per me, perché nel senso che anche a me non mi conoscono ancora, allora no, vabbè, a parte gli scherzi. Capito tutto?
4: Chiaro.
3: Hai portato i soldi, perché noi non usiamo
4: il metodo di portafoglio.
3: Ok, contanti, perché non abbiamo
4: in contanti, okay. Perché so che non hai.
3: Ok,
4: noi li abbiamo in contanti.
3: Non siamo del tutto non tracciamo tutto. Notaio, mi raccomando, non tenere conto ovviamente dei titoli e quando saremo alla fine faremo come al solito facciamo, mi darai l'estratto conto di Raimonda e poi decideremo cosa fare, in qualche modo troverà la maniera di sdebitarci con noi, no, va bene. Ok. Poi c'è prima che cominciamo, entriamo nel sodo, ok? Dovremmo parlare anche di qualcosa che ci unisce, stiamo cercando di mettere in piedi una cosa che speriamo che venga bene, sicuramente verrà bene, anche perché abbiamo già tutti i segnali per cui sappiamo già che verrà bene e per cui ne parleremo senza però parlarne troppo, vedremo insomma quello che viene fuori.
4: Okay.
3: Tutto chiaro?
4: Chiarissimo.
3: Cambiato idea? Vuoi andare via?
4: No,
3: okay.
4: Anzi,
3: molto bene.
4: Anche pronti via.
3: Ok, allora, signore e signori, adesso comincia Raimonda, vediamo un po', allora iniziamo subito col primo disco, che così facciamo sentire quanto sono rovinati i tuoi dischi, così entriamo dentro un argomento che ci interessa. Bene, la prima selezione, a grandi linee, l'autore...
4: La prima selezione è il colore che io preferisco.
3: Ah.
4: Tu vuoi da me conoscere Raimonda. Raimonda è molto sensibile ai fiori, ai colori. Mi piace molto fare il giardinaggio e il primo disco ha il colore che io preferisco. Quando qualcuno dice ma cosa ti piacerebbe, dai fammi quel fiore di questo colore qua.
3: Ma il mare ti piace?
4: Molto.
3: Ok, per cui anche questo potrebbe centrare, perché io già ho visto da lì che
4: sì,
3: cosa...
4: Sì, questa è una cosa particolare, c'è il mio colore preferito, c'è il ricordo di qualche anno fa quando si prendeva la 500 1600 e arrivavi a Rimini, ti sembrava di arrivare chissà dove, e dentro la 500 eravamo in 8 tutti stipati e si cantava sta cosa. Era una 500 bianca,
3: che e... studio ergonomico starci in 8,
4: questa è fantastica. Tutti quando scendavamo dicevo, ma questi dove eravate? Era decapotabile, qualcuno teneva la testa fuori perché...
3: molto bene, abbiamo scoperto dei segreti. Poi comunque qua vedi che siamo nel regno delle 500, perché infatti, comunque MRC infatti è legata a filo doppio con le 500. Bene, infatti. Allora Raimondo, adesso concentrati, ok?
4: Metto il mio disco.
3: So, hai visto che ti ho portato anche una luce, che sono rimasto abbagliato prima, certo, dalla gran luce, ed è un'eccezione proprio. Per cui provaci, vediamo un po' se perdi tu. Io spero di sì, insomma, sai com'è. Così
4: ci provo,
3: almeno
4: ci provo.
3: Mettiamo a buon frutto.
4: Mi impegno.
3: Vai, prova a mettere giù, vediamo se hai puntato bene. Ma sì, dai, rovinato e rovinato. Adesso vediamo se parte quello giusto. Così. Molto bene, signore e signori, in console Raimonda Raggi. Ovviamente avete capito che cos'è questo. Sono molto rovinati, ma dopo ne parliamo. Gustatevi il fruscio nelle onde medie. 1098 e 711. Ciao,

0: Molto bene, Raimonda, direi che ce la siamo cavata molto bene, eh? La prima volta,
1: bene,
0: la prima volta non si dimentica mai. Allora, però notavo che cioè, i dischi sono veramente, veramente rovinati. Ma questa è una cosa che dobbiamo affrontare come ragionamento. Prima di tutto perché questo format proprio si basa su il logorio e il fruscio dei vinili. Per cui non è che mi hai portato qualcosa che è un minus, anzi, è una cosa su cui io posso ricamarci tanto, perché è la dimostrazione pratica che ogni vinile, qualsiasi storia abbia, è passata attraverso delle cose pazzesche e comunque riescono ad arrivare qui, per cui vuol dire che i vinili vengono tutelati, cioè qualcuno se li porta dietro magari anche fin da bambino, per cui è una cosa molto bella. Però adesso qui veniamo a bomba a parlare di qualcosa che ci riguarda e che è nel nostro futuro, vero Raimonda? Per cui
1: sì.
0: Diciamo che abbiamo
1: un sogno.
0: Diciamo che abbiamo la possibilità di parlare di qualcosa. Allora, un sogno già materializzato, a mio avviso. Visto che comunque tu hai dischi così rovinati, ok? Ti propongo una grande opportunità, ok? Che sicuramente tu conosci, però ti do un'idea. Avrai la possibilità verso il 26 di aprile, anzi il 26 di aprile,
1: domenica
0: 26 aprile, di andare in piazza, da cui non è che abiti tanto lontano, per cui non fai tanta strada, e poi la Proloco, insomma, ci deve essere in piazza per certi eventi, e avrai la possibilità di sostituire i tuoi vinili che stasera farai ascoltare molto rovinati, che sono passati attraverso grandi traversie, con dei dischi sempre usati ma magari meno usurati o che hanno avuto meno traversie, giusto? Ma di che cosa si tratta?
1: Perché dico un sogno? Più che altro è un progetto sogno. Queste domeniche a Castel San Pietro, tutte le ultime domeniche del mese, che potrebbero essere le quarte o le quinte, facciamo un mercatino che noi chiamiamo Castro Antiquarium. Castrum era il nome antico di Castel San Pietro, e quindi antiquarium perché portiamo le cose di un po' di tempo fa. Che cosa vorremmo portare? Sì, nell'immaginario il Castro Antiquarium sono tutte le cose vecchie, ma tra le cose vecchie ci potrebbero stare i vinili, tra le cose vecchie ci possono stare quelle un po' meno vecchie che ci raccontano un po' di anni fa e ci raccontano quando, per esempio, chi era della mia età andava a ballare, andava fuori, erano le prime uscite, facciamo questo, facciamo quello, avevamo il giradischi portata di mano, facevamo questo, avevamo tutte le radioline. Era un modo, in quel momento, di assaporare la libertà. Allora abbiamo pensato, ma perché in questa domenica 26 aprile 2026, sentite quanti sei, non facciamo un piccolo evento, un qualcosa dedicato al vinile in piazza? Mi piacerebbe moltissimo far arrivare degli ambulanti, dico ambulanti, degli espositori.
0: Dei commercianti di vinili.
1: Di vinili.
0: Degli appassionati venditori. Però in regola,
1: Sempre in regola, che abbiano il tesserino, che abbiano
0: tesserino da hobbisti, la partita IVA, okay?
1: Tutto quello che significa normalità nella legalità. E vorremmo poter presentare questo evento che racconta Castel San Pietro, perché noi quando eravamo piccolotti avevamo una sala da ballo che si chiamava Papillon e noi andavamo a ballare, certo, ma fuori, dopo, in strada, avevamo i giradischi. E allora ti fa ritornare in quella dimensione di dire, ma sai che sì, qui fanno delle cose particolari anche adesso, ma poi anche noi non è che non ne abbiamo fatte. E allora mi farebbe piacere riportare quel clima, quella situazione, perché in piazza vorrei che si ascoltassero questi vinili, questi vecchi dischi, e che si creasse all'interno della piazza quel clima, ma non saprei, non di vecchie cose, ma quei remember meravigliosi,
0: okay,
1: di una adolescenza che è stata veramente bella.
0: Bene, allora qui entra in scena la radio, perché ovviamente questo sogno, Raimonda ne ha parlato con me, che per altre cose collaboriamo, insomma, sul territorio la radio è molto presente, e devo dire che Raimonda è molto attenta alla radio e questo ci fa piacere. Un giorno le faremo un monumento, magari non a cavallo ma da qualche parte te lo faremo. No, però dico che è successo questo, mi ha trasferito questa idea, ha detto: Bruno, ma che cosa possiamo fare per... E io ovviamente che cosa ho pensato? Vinili, subito, tac, che cosa posso pensare io, che sono uno sfegatato dei vinili. Allora abbiamo pensato a questo, appunto. Allora, la Proloco sarà e metterà a disposizione, diciamo, il centro, l'agorà, ok? E noi con la

0: ci sarà anche il mio prode scudiero Sergio La Croce, che si aggirerà nella piazza come lui sa fare e catturerà gli acquirenti per portarli anche loro in radio e far sentire che cosa è stato comprato. Bene, tutto questo avverrà in filo di fusione, per cui la piazza parteciperà attivamente a questa cosa. E secondo noi è un'idea avveniristica. Perché? Perché prima di tutto ovviamente l'interazione tra i venditori, la radio e il pubblico e i compratori è una cosa che è sicuramente efficace, è la più alta forma di marketing forse, e in più abbiamo la possibilità di mettere in piedi una mezza festa del vinile, ok? Perché poi intesa così, perché poi il mercatino è un po' riducente, capito? Invece la questione di mettere in piedi una cosa così che diventi una festa, è vista così, un evento festoso, ecco, secondo me potrebbe funzionare alla grande, anzi funzionerà alla grande. Per cui a tutti gli appassionati di vinili, adesso cominceremo a spargere la voce alla grande, giusto Raimonda, anche tu comincerai,
1: certo,
0: di tuo
1: lo faremo.
0: A fare questa operazione. Mi raccomando, dovete essere dei venditori in regola di qualsiasi livello, compresi i tesserini da hobbisti che si possono fare in regione, e verrete qui con le vostre mercanzie. C'è la possibilità, forse ancora non lo sappiamo, ma lo sapremo, di estendere la cosa magari anche altre sorprese, ma finora
1: le teniamo come sorprese,
0: così facciamo aumentare anche la curiosità.
1: Decisamente, se vuoi le possiamo dire quando siamo a ridosso della data.
0: Sì, no, ma infatti no, però
1: non
0: sai,
1: adesso,
0: bisogna aumentare l'attesa,
1: certo.
0: Anche perché ci sono anche delle altre cose molto, molto interessanti che comunque ci vogliamo giocare via via che l'organizzazione prende piede. Sono andato bene o ho dimenticato qualcosa, Raimonda?
1: No, perché hai detto una cosa che preferirei dirla più esatta.
0: Prego.
1: I tesserini si fanno, sono i tesserini della Regione Emilia-Romagna, ma chi viene li deve richiedere presso il comune di residenza. E quindi non vorrei che fosse confusa questo passaggio.
0: Certo, esatto, proprio come per legge è fatto, i tesserini di hobbistica tu li prendi nel tuo comune, poi
1: residenza,
0: dopo puoi andare dove
1: vuoi,
0: dove è richiesto il tesserino, e poi perfetto, hai fatto un'ottima precisazione, perché sono cose tecniche ma molto importanti. Perché? Perché stiamo mettendo in piedi qualcosa che abbia la possibilità di vedere, insomma, il futuro, per cui
1: certo.
0: E bisogna fare le cose per bene.
1: Certo.
0: Molto bene, io direi che per iniziare adesso, poi non è che finisce qui, non pensare di
1: aver... Io pensavo di aver finito.
0: No, non finisce qui con la cosa di racconta vinile agora.
1: No, ma io pensavo che questa sera non fosse lunghissima, pensavo che fosse già sufficiente.
0: No,
1: ma se tu dici che non è sufficiente, procediamo.
0: No,
1: ho preso un altro dischino, posso metterlo su?
0: No, dimmi prima di che cosa si tratta, solo l'autore e perché.
1: Avrei piacere.
0: Che dopo ti faccio una richiesta, dopo che hai detto l'autore, dopo
1: te lo dico, vorrei che fosse una sorpresa di quelle nostre.
0: Ok, ma solo chi canta? Chi è la? Non lo voglio dire,
1: vorrei adesso, che fosse scoperto.
0: Va bene, allora adesso cimentati, vediamo se finora non hai perso un becco d'un quattrino. Io sono veramente preoccupato di questo, perché non svolto stasera con te, Raimonda. Pensavo, forse Raimonda è molto tempo che non mette su dischi e vabbè.
1: Vediamo un po' come va,
0: che così capisco
1: mi
0: anche
1: cimento.
0: Capisco anche. Ah vabbè, la prima traccia l'hai presa benissimo. Rovinato come sempre, ma questo rimedieremo. Beh, mi sembra di capire. Meno male che non hai messo Marinella, perché sennò io finivo per piangere. Signore e signori, questo è Racconta Vinile.
2: Guarire i ciliegi quando rossi di frutti li credevo feriti. La salute per me li aveva lasciati, coi fiori di neve che avevan perduti. Un sogno, ma non durò poco, per questo giurai che avrei fatto il dolore.

ciliegi tornassero in fiore. E quando, dottore, lo fui finalmente, non volli tradire il bambino per l'uomo, e vennero in tanti e si chiamavano gente, ciliegi malati in ogni stagione, e i colleghi da

Ricordo i colleghi contenti, nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare, mi spedirono il meglio dei loro clienti, con la diagnosi in faccia e per tutti era uguale, ammalato di fame, incapace a pagare. E allora capii, fui costretto a capire, che fare il dottore è soltanto un mestiere che la scienza non può regalare alla gente. Se non vuoi ammalarti devi denti comare, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve. L'etichetta diceva, elisir di giovinezza, e un giudice con la faccia da uomo, mi spedì a sfogliare i tramonti.

0: fattore imbroglione.
1: Molto bene, molto bene, molto bene. È stato bellissimo, veramente.
2: Allora, De André.
1: Allora, adesso dobbiamo dire due o tre cose. Prima di tutto, che hai messo su una canzone che bellissima, di un personaggio che comunque sembra in mezzo a questa melodia che le appoggi piano, invece tira delle legnate, che sono delle grosse canzoni di protesta, sempre, anche sì. Se sono. Poi, seconda cosa, io temevo che mettessi Marinella, perché era la canzone che cantava la mia mamma quando mi voleva addormentare, per cui io mi sarei messo a piangere come un vitellino. Però su un'altra cosa ti vorrei un po' interrogare, diciamo così, è il fatto di come, dove li hai tenuti questi dischi? Perché vedi, questo è importante, si sente, vedi, tanto.
2: Vedi, io per passioni personali dico la positività, poi dopo dico le critiche, tengo tutto. Casa mia è una, come posso dire, io dico archivio, chi non mi dice che tengo dei rotamai, okay. Io ho di tutto, e i dischi e i miei vinili e le mie vecchie radio, e a casa mia le trovi. Questi dischi li ho tenuti molto cari, ed erano quelli che ti vedi migliori, erano dentro dei vecchi cassettoni che io facevo e mettevo, come posso dire, li mettevo impilati all'interno. Poi in casa mia ha avuto qualche momento di ristrutturazione e qualcosa è caduto dentro a questo contenitore, e tu hai visto quello dei Beatles, che sembra che preso fuori da un bidone di cemento.
1: C'è il cemento, c'è il cemento.
2: C'è cemento e un po' di gesso.
1: Li abbiamo
2: anche,
1: puliti. Però stasera hai imparato una cosa, perché prima della trasmissione abbiamo dovuto incontrare, ovviamente per questa cosa che stiamo organizzando, una persona che comunque sa molto di vinili. Sì, hai sentito che cosa fa? Ti ha detto, te li posso pulire con gli ultrasuoni.
2: Io non mi sono azzardata di dire grazie, meravigliosi, glieli do, perché sono un po' gelosa.
1: Giusto.
2: Quindi molto probabilmente quando lui dirà te li pulisco, beh, io starò lì vicino a controllare.
1: Okay, giusto.
2: Che non me li sostituisca.
1: Giusto.
2: No, sto scherzando.
1: No, però,
2: perché so si diventa gelosi di queste cose.
1: Però a parte questa cosa, ovviamente è giusto essere gelosi delle proprie cose. Su due fattori ti vengo dietro. Prima di tutto, anch'io ho in famiglia qualcuno che tiene tutto, no?
2: Okay, davvero?
1: Proprio, tutto, ma proprio, ma magari fossero solo radio o non so, scarpe o cose.
2: Sì.
1: Allora, cosa succede? Succede che la mia casa, ovviamente, è una casa relativa, insomma, una casa normale, abbastanza grande, ok, con la stanza degli ospiti, e siamo arrivati a un punto che una mattina ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti, ma non è che siamo degli accumulatori?
2: Perché, sai, è possibile, sai, è possibile fare il collezionismo e fare mucchia, come dice quello, c'è un filo molto sottile.
1: Un filo molto sottile che può scivolare nella patologia, anche, attenzione.
2: No, perché devi scegliere le cose belle, quelle non belle, dici non mi interessa, poi ci pensi un'altra volta e dici ma forse è bella, la tengo.
1: Sai che questo è proprio il fattore psicologico che genera questo loop, no? Perché come fai a valutare a seconda dei tuoi sentimenti che cosa tenere o no? Allora, per non sbagliare, gli accumulatori dicono ma tengo tutto, che così non sbaglio,
2: non sbaglio.
1: Cioè, quello che ha un minimo interesse, anche lontano, lo tengo, e lì cade. Però l'importante è avere consapevolezza. Sgombriamo un attimo, facciamo un po' di selezione. Però vedo momenti duri.
2: Esatto. Quello lì è un momento faticosissimo.
1: Esatto.
2: Direi che deve essere fatto con uno spirito, quando sei proprio ispirato, delle più belle cose, perché è doloroso quel gesto.
1: Però sai, dei vinili sono sottili,
2: si tengono bene,
1: diciamo che fino a 2-3 mila
2: si tengono bene.
1: Se sei un appassionato di incudini, già diventa un po' un problema, no?
2: Okay.
1: No, vabbè, dai, a parte gli scherzi. Allora, io direi una cosa, visto che sei già lì in console e hai già De André sul...
2: Sì, mettiamo un'altra cosa.
1: Mettiamo un'altra, scegli tu, cioè nel senso...
2: Facciamo come prima.
1: Scegli tu quello che
2: faccio,
1: vuoi.
2: Io.
1: Scegli tu,
2: però
1: fai tu.
2: De André, però preferisco che lo svegliamo dopo.
1: Ok, benissimo. Adesso intanto devi metterlo senza perdere i soldi,
2: spero,
1: che già non è una cosa semplicissima.
2: Perché questo è un po' in mezzo, quindi...
1: Vediamo un po'. Ah, va, la faccia. Ma com'è? Ma non è che ti sei preparata per venire per non...
2: No.
1: Vabbè.
2: No.
1: Signori e signori, questa è Racconta Vinile. In console abbiamo Raimonda Raggi.
3: Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi e se li conti anche i minuti. È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva il vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Mamma mia, questa qui è veramente... Allora, c'è da dire un paio di cose di queste canzoni di Andrea. Prima di tutto sono dei camei, degli spaccati di umanità che solo lui riusciva, secondo me, a definire così bene. La seconda cosa più importante per me è dire che adesso queste canzoni sarebbero sono un po' politicamente scorrette, no? Nel senso che adesso per come va il diciamo la radio in generale, il mainstream come lo chiamano, questa è un po' è difficile da mettere, se non che è un tale capolavoro perché descrive perfettamente certe passioni umane, tipo anche il rancore, la vendetta o la frustrazione come questo personaggio ha.
2: Ti aggiungo che commenterei volentieri dopo aver ascoltato anche questo, che è sempre di De André ed è La leggenda di Natale.
1: Sì.
2: E vorrei commentarli il perché li ho voluti far ascoltare dopo.
1: Benissimo, però almeno un errorino fallo, che così almeno io con 50 euro dopo vado in osteria.
2: Io mi sono allenata tutta una vita quando insegnavo a non fare errori.
1: A proposito, c'è qualcuno che ti saluta, ricordo 348-7607-907 per scrivere a Raimonda, ovviamente vi leggiamo qua in diretta, è arrivato proprio adesso un messaggio, guarda, neanche a farlo apposta, vediamo un po', la canzone... No, non lo posso leggere questo. No, fa dei riferimenti a qualche persona. Tu ascoltatore, non so chi sei, non ti firmi se è un buon tempone, perché fai dei paragoni. La canzone di Brunetta è tra le mie preferite. Gran pezzo di un grande album. Saluti eretici. Va bene, questa la potevi risparmiare. Ok, a parte questo, dopo ti dovrò dire un'altra cosa che tu non sai che cosa ti dirò, però io so delle cose, sono venuto a sapere delle cose e approfitto per dirtele proprio qua.
2: Perfetto. Okay, mettiamo questa perché mi interessa. Vai, particolarmente
1: vediamo se fa l'errore.
2: Leggenda di Natale.
1: Vediamo. Beh, dai.
2: Ehi.
1: Vediamo. Sì, ci hai preso.
2: Quasi.
1: Era la fine dell'altro, per cui esatto. Non lo contiamo errore. Ascoltiamola, che così dopo ne parliamo.

0: Ho capito che hai sbagliato.
1: Sbagliato.
0: Allora tira su e riprovaci. Tanto sono solo 50 euro. Non è che.
1: Questo proprio ne ho messo su un altro.
0: Succede. Ci sta.
1: Vabbè. Guarda, è la traccia. Mi sono scritta, adesso conto. È la traccia 3, leggenda di Natale. E adesso conto.
0: Vabbè,
1: concedetemi un attimo perché ho sbagliato.
0: Tu puoi contare finché vuoi, ma io non so come potrai mai capirci qualcosa lì. Perché
1: adesso
0: tra il cemento, le cose,
1: i solchi,
0: luci,
1: dai, vediamo un attimino. Hai messo una luce grande. Adesso ci guardo.
0: Ma non è un fatto di luce, qui è un fatto di. È un fatto di mira. Neanche questa. Sei sicura che sia su questo lato? Perché mi vengono al dubbio.
1: Allora.
0: Ascoltiamo
1: questa e poi dopo la commenteremo.
0: Che sennò qua diventa un patrimonio.
1: Sennò qua diventa un guaio.
2: Quando scadrà l'affitto di questo corpo idiota, allora avrò il mio premio come una buona nota. Mi citeranno di monito a chi crede sia bello,

0: vigliaccheria.
1: Beh, direi che è sbagliata anche stavolta.
2: È sbagliata anche stavolta, eh beh sì, va così.
1: Ma questa, questa la conoscevi però.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, la conoscevo.
1: Anche questa brensa proprio sì. Intensa.
2: E vedi tutto questo che sto sbagliando, le tracce, sono tutti percorsi che De André faceva come fossero dei dipinti.
1: Esatto.
2: E soprattutto quello che mi piaceva nell'ascoltarlo tutto il long play era il fatto che emergeva sempre alla fine di ogni canzone quella pietas, quella benevolenza che André metteva sempre, perché tutti potevano avere una chance.
1: Esatto.
2: E questo mi piaceva da matti, perché sì, fa una fotografia cruda, importante, tutto quello
1: vera,
2: che voleva,
1: vera.
2: Però
1: lascia,
2: c'era sempre la possibilità.
1: Esatto.
2: E questo mi è sempre piaciuto, perché quando nel mondo, nella tua vita, hai una possibilità e te la puoi giocare, è una bella cosa. E a me è sempre piaciuta tantissimo questa cosa qua.
1: Ma vedi un po' che razza di trasmissione che stiamo facendo, e voi non ve lo potete neanche immaginare, perché con dei dischi super rovinati, con Raimonda Raggi, che è la prima volta che vieni in una radio tu.
2: Sì, qui sì.
1: Però so che non è la prima volta che dai il nome a una radio. Adesso ti racconto un aneddoto che probabilmente tu non ti ricorderai, ma io con i miei potenti mezzi sono riuscito a sapere dell'indiscrezione. Vabbè, niente, i segreti di Pulcinella. Mi ha detto l'editore, no, che tu conosci, che di cui ovviamente per la sua attività tu sei cliente, no?
2: Sì, okay. Sì, sì.
1: Allora, un giorno in cui tu molto probabilmente eri da lui per riparare qualcosa, eri seduta in una saletta d'attesa lì comunque, e si stava svolgendo attorno a te un evento, cioè Lannutti, l'editore, stava iniziando le pratiche per poter aprire la radio, per prendere le frequenze in AM eccetera eccetera, e stavano parlando del nome, e venne fuori Media Radio Castello e altre cose, altre versioni, e tu, bella tranquilla, sei intervenuta dicendo: ma no, Media Radio Castellana. E da lì è diventata Media Radio Castellana. Per cui oggi l'editore mi ha detto: guarda Bruno, che se vieni in trasmissione Raimonda, mi raccomando, falle sapere che forse non se lo ricorda, ma il nome alla radio ce l'ha dato lei. Allora siamo,
2: sai,
1: a posto.
2: Mi fa piacere questo ricordo, anche perché si collega sempre, adesso mi riallaccio al ruolo della Proloco. E quando mi si chiede di raccontare il territorio, la Proloco, io dico sempre che questa Proloco ha una caratteristica, alla castellanità. Significa per noi che siamo qui a Castello avere un sentimento particolare di affezione, come tutti hanno, non siamo unici su questo, ma delle volte siamo un po' maniacali, devi essere un po' col pitigrì, e quando succede questo siamo la castellanità che esce, sia nelle manifestazioni, nelle cose che fai, che diventa delle volte unica. Può essere letta in positivo come in negativo, noi lo leggiamo in positivo, per cui
1: sì,
2: è una cosa bella.
1: Anche perché questa castellanità in questo futuro, che però ricorre al passato medievale, cioè, io lo vedo anche nella carriera, perché la carriera è una cosa avveniristica, è nata in un certo periodo, per cui ha già, insomma, a che anno siamo con la carriera?
2: Dunque, se non sbaglio, 72.
1: 72, mm. 72, sì. E 72 anni, insomma. Però io ci vedo.
2: Ma non sono sicura.
1: 73.
2: 73.
1: Beh, comunque.
2: Sai perché dico questo? Devo farci un conteggio perfetto.
1: Vabbè, ma non è importante.
2: No, perché forse quasi alla mia età.
1: Ok.
2: Devo fare un controllo, non vogliatemene, sarà per un'altra volta.
1: Non stiamo a dire.
2: Ci giochiamo un anno più o meno.
1: Sì, no, però il punto è che comunque, anche se ha 70 e sblisganni, a me ricorda delle cose ancora più antiche. Perché? Perché le squadre della carriera sono un pochino delle contrade, no? C'è questo campanilismo interno al paese, per cui è una sfida a cui tutti i castellani tengono, ed è un momento importante della vita sociale di Castel San Pietro. Per cui ti capisco benissimo. A questo avviso, visto che hai dato il nome alla radio, hai anche continuato a sviluppare questa castellanità, ok, com'è nelle tue facoltà di presidente della Proloco, e ti chiedo, ma è così, è facile fare? Perché sai, la gente pensa, ma sai, la Pro Loco è comunque è una cosa in cui si diverte sicuramente, è una cosa molto bella da... però io penso che ci siano dei lati che comunque tu hai la possibilità stasera di mettere al microfono. Cioè, ti chiedo, la domanda è facile o difficile fare la presidente della Pro Loco?
2: Allora, voglio risponderti con una franchezza infinita. Diventa difficile se non ami la situazione. Se la ami è facile. Mi spiego. Fare un presidente di Pro Loco che siede a Castel San Pietro o di un altro territorio è fondamentale, soprattutto adesso, essere molto attenti alla sicurezza, a creare eventi che facciano veramente divertire, nel senso di godersi quello che avviene, e qui dietro ci sono tante normative, tante particolarità da costruire, da avere tensione, e sarebbe una situazione, direi, difficile e complicata. Però nella misura in cui tu ami il tuo territorio, devi far uscire la castellanità, e vabbè, adesso applichiamo la normativa, ci aggiustiamo qui, ci aggiustiamo là, facciamo questo, facciamo quella domanda, lo andiamo a chiedere lì, chiediamo questi aiuti, e dobbiamo dire che ci aiutano in tanti. E questo, proprio nel rendere più leggero l'organizzazione, rendere più leggera quello che mettiamo in campo. E questo l'abbiamo sentito molto negli ultimi anni e ci ha fatto molto, molto, molto, molto, molto piacere.
1: Molto bene, per cui praticamente la risposta è, la riassumo, è stata molto precisa, però io l'ho letta così. È una cosa molto bella, ci vuole tanta passione, perché comunque ci sono degli ostacoli che senza passione molto probabilmente dopo 5 minuti ti stanchi. E appunto è arrivato un messaggio al 348-7607-907 proprio in questo momento, che te lo voglio leggere proprio così come è arrivato. La promozione della castellanità è un pregio della Pro Loco, prima con Marisa e poi con Raimonda. Un abbraccio a Raimonda e un grazie sincero da Giacomo, Carla e Sandro, con i puntini ovviamente.
2: Meraviglia, meraviglia, meraviglia. Ringrazio, e voglio solo ricordare in questo momento i puntini puntini Sandro, perché insieme, allora non ero ancora presidente di Pro Loco, ma ero un insegnante, e in quel momento facevamo delle attività per i ragazzi, ma fuori dalla scuola. Per quei tempi, fuori dalla scuola, quindi non in aula, era una cosa che non si poteva fare. Quindi
1: avveniristica.
2: E quindi in quel momento Sandro mi era al fianco, suonava la chitarra, facevamo le attività per i ragazzi, e questo mi fa ricordare un periodo molto bello del mio essere insegnante a Castel San Pietro.
1: Molto bene, infatti prima della trasmissione sono arrivati anche dei messaggi al mio numero personale, perché non sapevo di avere delle amicizie che sono stati tuoi alunni, per cui
2: sì,
1: ti ho portato dei saluti.
2: Sono datata come il vino, hai capito?
1: Sei datata quasi come la carriera.
2: Come
1: dai,
2: la carriera.
1: Sei giovane,
2: sì,
1: allora,
2: sì,
1: dai,
2: sì,
1: non
2: sì,
1: ti preoccupare.
2: Sì,
1: bene, bene, molto bene. Allora, aspetta un attimo che ho un altro messaggio, se non ho visto male. Ok, niente. Aspetta. Allora, l'edizione del 2025 è stata la 71esima carrera.
2: Allora,
1: per
2: non
1: cui questa
2: sbagliata.
1: È la 72.
2: Vedi mo, allora io sono leggermente un po' più vecchia, mi fa piacere.
1: Ma non stare a sottolineare queste cose.
2: No, ma pensavo di avere la stessa età. Invece va bene, ottimo, non mi ero sbagliata al colpo prima.
1: E invece è più giovane di poco la carriera. Però,
2: esatto.
1: Insomma, è sempre
2: esatto.
1: Splendente, come la Raimonda. Ok, molto bene. Allora, andiamo avanti perché dobbiamo fare quello che dobbiamo fare, il tempo vola. Secondo te, finora, quanto tempo è passato da quando abbiamo
2: iniziato? Ma io penso un'oretta.
1: Ma guarda che sei brava, sai che non ci riescono mica, quasi un'oretta.
2: Posso dirti una cosa?
1: Ma di quello che
2: banale,
1: vuoi.
2: Ma una cosa che, siccome tu mi vuoi far raccontare di me, ti voglio raccontare questa cosa. Ho all'interno, io sento al mio, dei tempi che erano legati alla suona della campana delle ore di lezione. Io mi ero messa, 43 anni di insegnamento, la campanella che suonava ogni ora, perché davamo il cambio col collega, io avevo interiorizzato e ho ancora interiorizzato i tempi di lezione di un'ora. e ancora adesso quei tempi io li ho, e quindi io sentivo che eravamo nel tempo di un'ora, e questa mi è rimasta molto molto forte, e finché sono qui poi dopo mi taccio.
1: Vai avanti,
2: in quel momento là parlo della scuola media Pizzigotti in questo momento. Quando facevo lezione, io lo facevo con De André, con Giovanotti, e facevamo poesia. Tu quando insegni italiano devi insegnare a scrivere le poesie ai ragazzi.
1: Certo.
2: E io usavo loro. Sì, c'era anche Leopardi, tutti questi, ma era molto più vicino a loro far capire che cos'era una poesia. Una volta facemmo un laboratorio di poesie scrivendo le poesie sui sassi del fiume, e le ho tutti fotografati, venne fuori una cosa molto interessante. Ma io facevo lezione con De André e anche con Giovanotti, mi piacque molto quando lo feci con Giovanotti.
1: Però sei una pioniera, perché io ho ricevuto dei racconti, adesso non sto a entrare nel merito, però appunto questi, alcuni di questi alunni che non sapevo fossero stati tuoi alunni, quando hanno scoperto questo mi hanno anche raccontato degli episodi. Adesso sto sul generico perché non voglio entrare, però addirittura mi è stato raccontato di gite in luoghi molto particolari, molto all'avanguardia, cioè nel senso ti prendevi delle responsabilità a portare.
2: Beh, abbastanza,
1: è questo. E adesso torniamo alla Proloco, adesso è un problemone la sicurezza, vero?
2: Direi di sì.
1: Se non ci fosse la sicurezza, quante cose potresti fare senza...
2: Ma dai, guarda, mi scatenerei. E adesso sai, ci si deve, coi sogni, con le volontà che vuoi fare, ti devi delle volte censurare, perché questo tuo sogno potrebbe andare contro alla sicurezza di chi deve partecipare, e quindi devi calmerarti.
1: Assolutamente. E poi per gli ascoltatori, tenete conto che anche il lavoro, secondo me, più importante della Proloco, e anche il più duro, poi mi darai conferma Raimonda, è quello di fare in modo che le regole stiano ovviamente col divertimento, per cui bisogna non piegare le regole, perché non si può, però bisogna attenersi alle regole e nello stesso tempo riuscire a trovare la chiave e la modalità per riuscire a fare.
2: È un'alchimia importante, e il difficile sta proprio qui, nel creare quella sottile vena che ci permette di dire venite a Castel San Pietro perché siete in sicurezza, ma vi divertite da matti.
1: Esatto, per cui tenete conto, a volte quando ci sono delle cose che magari ma io l'avrei fatta, avrei fatto, sì, ma tra il dire e fare c'è di mezzo al mare, amico mio, perché ci sono le leggi, soprattutto c'è il codice civile, il codice penale, è un po' dura,
2: comunque.
1: La passione però passa soprattutto,
2: perché comunque ti fa fare le cose.
1: Esatto, è l'importante è quello. Allora, vediamo un po' che cosa ci propina la casa, anzi la DJ.
2: Io adesso stasera spero di non sbagliare, di non fare a pasticcio come ho fatto prima.
1: Però prima ti consiglio di guardarci bene. Vedo che stai...
2: Sto facendo un po' fatica, anche perché ho fatto un'operazione, ho dimenticato gli occhiali a casa.
1: Lo dici
2: e
1: ora.
2: E quindi sì, è per questo che ho qualche problema tecnico.
1: Finora, va bene. Ok, prova un po', vediamo. Ma sì, è questa? È questa, è finita? Sì, no, tira su, perché secondo me è sbagliato, è la traccia prima.
2: Accidenti, guarda,
1: avevi detto
2: sono
1: che...
2: troppo sottili, accidentaccio.
1: Lo so, e poi gli occhiali, porca miseria.
2: Ma sai che li avevo preparati, li ho lasciati lì, ho preso i venili.
1: Poi però. 72 carriere. Cioè,
2: 72 carriere.
1: Sono... Vabbè, riprovaci, adesso vediamo. Secondo me è quella prima, perché era il finale, secondo me... Ma prova, dai, poi una vale l'altra.
2: Se mi sbaglio, perdonerò.
1: Ma no, sono 50 euro ogni errore, non
2: ogni
1: è che
2: errore.
1: Ti perdoniamo assolutamente. Vediamo un po', dai, l'hai preso stavolta. Signore e signori, questo è Racconta Vinile, in console Raimonda Raggi.

No, ma le metti corte, sempre, proprio, vabbè, ascolta, lasciala lì che vediamo qual è quella dopo, tanto non penso che... insomma, sono i Beatles questi, cioè mica pizza e fichi, dai, dai, poi ci sono dei messaggi, dopo li devo leggere.

0: Molto bene, molto bene. Anche questo è finito. Sei stata bravissima, eh? Cioè, non c'è che dire, non c'è che dire, perché davvero non è una cosa facile, soprattutto con i tuoi dischi in queste condizioni. Quando ci sarà Racconta Vini Lagorane, dovrai comprare e sostituirli, assolutamente. Oppure farteli pulire con gli ultrasuoni, che questa è una pratica. Guarda, che è una bella cosa. Ma pensa il restauro dei vinili, è pazzesco. Una cosa
1: delle volte uno dice: ma guarda te, devi sempre averne una nuova.
0: Che diavolerie,
1: sì,
0: no? Ma anche perché sai che non tutti sanno, Raimonda, che comunque i vinili hanno una particolarità: dopo un centinaio d'ascolti sono fritti, diventano degli oggetti veramente da ricordo. Se tu fai caso, i collezionisti, col cavolo che li aprono quelli da collezione, non li ascoltano neanche.
1: Pensa
0: perché
1: te.
0: Appunto si
1: devono essere perfetti,
0: si degradano velocemente. Allora, c'è un messaggio qui che mi dà la possibilità di farti dire qualcosa di più, però parliamo sempre di Proloco, non di cose, diciamo, della vita di Raimonda, che comunque abbiamo già affrontato e ancora ne affronteremo, perché ci rimane del tempo. Sono le 21:58, abbiamo ancora una mezz'oretta. Allora, il messaggio recita così: un saluto a Raimonda da Antonella da Casoli. Buona serata. Purtroppo non posso ascoltarvi più, che ho un altro impegno. Buon proseguimento. Di pure tu, che hai già riconosciuto.
1: Antonella è la presidente della Proloco di Casoli. E noi stiamo costruendo, come Unione delle Proloco dell'Emilia Romagna, un progetto, perché io faccio parte anche del Consiglio regionale dell'Umpli, è un progetto che si chiama Di Proloco in Proloco, e andiamo a conoscere le Proloco che ci ospitano. Noi facciamo così con le Proloco che vengono a Castel San Pietro, e vengono in tante. Che cosa significa questo? Significa far conoscere una metodologia di lavoro, perché noi siamo dentro a questa associazione che si chiama Umpli, di che cosa significa promuovere il territorio. E il promuovere un territorio lo fai andando e ricevendo. E quindi con Casoli, adesso fra pochissimo, in marzo, metà marzo, facciamo un percorso nelle Proloco d'Abruzzo, quindi andremo all'Aquila attraverso il percorso, il canale delle Proloco, attraverso il canale delle Proloco, e andremo a vedere l'Aquila, capitale della cultura 2026, ci allunghiamo leggermente e arriviamo a Casoli, dove loro ci faranno vedere il loro territorio, le loro eccellenze, la loro capacità di vivere il territorio, e quindi diventa uno scambio di conoscenze, di tradizioni e di qualità, di amore per il proprio territorio. E Antonella è la neopresidente, perché la presidente di Casoli è una Proloco giovanissima, ha un anno e mezzo, e quindi andiamo a conoscere una neo
0: per cui
1: Proloco.
0: Sarai in grado di dare loro anche tanta esperienza, perché comunque sei...
1: Guarda, Antonella parlava con me, dai, sai Raimonda, è un anno e mezzo, dico, ma insomma, la mia Proloco è più vecchia. Allora, la Proloco di Castel San Pietro è nata nel 1995, siamo nel 2026, quant'è? 30 e qualcosa, 31. Noi facciamo 31 anni di Proloco in questo territorio, che ha raccontato tanto, e con lei, con Antonella, spesse volte si racconta cosa si è fatto, come hai fatto, cosa dici, come hai risolto quella cosa. E quindi mi fa molto piacere che lei ci abbia ascoltato, e sicuramente quando andremo in Abruzzo mi farebbe molto piacere di essere accompagnati dalla radio, così vi teniamo in contatto minuto per minuto. Siamo in un gruppo di castellani e non solo, perché questa idea di Proloco in Proloco ha messo insieme anche tante Proloco limitrofe e vicino al territorio castellano. Abbiamo creato una rete e ci aiutiamo a vicenda. Questa rete si chiama Bologna Est, Rete Bologna Est, perché siamo tutte le Proloco che da Ozzano dell'Emilia arrivano fino a Imola, con chi si affaccia sulla via Emilia, chi è in pianura e chi è in collina. E quindi siamo in 11.
0: Ma bellissimo,
1: bellissimo. Ci stiamo aiutando a vicenda, è un'esperienza bellissima, e quindi questa nostra rete sta diventando anche un modello che ce lo stanno copiando, e in Abruzzo vogliono sapere come abbiamo costruito la rete Bologna Est.
0: Ok, per cui noi tu sarai la nostra inviata. Come andate in pullman? Come vi
1: col
0: spostate?
1: Pullman. Partiamo da Castel San Pietro col pullman e scendiamo, facciamo tappe che abbiamo costruito attraverso le Proloco che andiamo a conoscere, quella di Ascoli Piceno e via dicendo, fino ad arrivare a Casoli. Poi nel risalire ci fermeremo più nella parte alta delle Marche.
0: Ma sono ammessi solo componenti di Proloco? O...
1: Tutti soci di Proloco, solo okay. soci okay. di Proloco.
0: Molto bene, molto interessante. Allora faremo così, tu sarai la mia inviata, io ti chiamerò, sarai dal pullman, siamo arrivati a Casoli oppure anche da anche l'Aquila, mi interessa molto. Comunque organizzeremo in modo da fare certo. qualche collegamento, anche perché certo. insomma ci teniamo, sai, insomma la nostra Proloco va là, bisogna che la seguiamo, anche perché là in Abruzzo noi lo copriamo tutto completamente in DAB, per cui dal pullman ci potrete ascoltare in DAB
1: che
0: su
1: meraviglia.
0: Tutta la regione.
1: Che meraviglia.
0: Di conseguenza faremo sapere a tutti gli abruzzesi che arriva Raimonda di Proloco Castel San Pietro, attenzione. Ok, molto bene. Allora lì ti trascineranno, prenderai qualche chilo, lo sai che...
1: E io sai che adesso sono calato un pochetto, ma dovrei calare un altro po', non so, allora, spero di non crescere troppo.
0: Metti già le mani avanti, insomma, lo sai che lì ti tireranno gli arrosticini, queste con i formaggi.
1: Adesso vediamo, dovrò censurarmi un po'.
0: Tornerai a casa con vettovaglie di ogni genere, se qualcuno vuole portarle anche alla radio farai tu.
1: Va bene, allora facciamo che se arrivo su con un carro di vettovaglie un po' si fermano alla radio.
0: Noi accettiamo tutto, per cui assolutamente. Molto bene, allora ho visto che già mentre parlavi, adesso è multitasking, Raimondo è multitasking, e secondo me adesso siamo...
1: Metti la prima traccia di quel disco.
0: Mettilo tu, esatto. Cioè, scegli
1: me
0: tu.
1: Lo metto bene. Così. Prima traccia, così non mi sbaglio.
0: Anche perché se sbagli la prima traccia ce ne dobbiamo andare. Non
1: ecco
0: è che...
1: qua.
0: Prova. Cioè, se esce fuori la puntina sono 1000 euro. Per cui... No, vabbè, ti sei salvata. Vediamo un po'. Questo è anche meno rovinato.
1: È vero.
0: Signori e signori, questa è Racconta Vinile e abbiamo Raimonda in console. Rimanete qui perché ce ne sono di belle da ascoltare.

vuoi davvero lasciare ai tuoi occhi solo i sogni che non fanno svegliare? Sì, vostro onore, ma li voglio più grandi. C'è lì un posto, lo ha lasciato tuo padre. Non dovrai che restare sul ponte e guardare le altre navi passare. Le più piccole dirigili al fiume, le più grandi sanno già dove andare. Così son diventato mio padre, ucciso in un sogno precedente. Il tribunale mi ha dato fiducia, assoluzione.

estate che si lascia piovere addosso. Ho investito il denaro e gli affetti, banca e famiglia danno rendite sicure. Con mia moglie si discute l'amore, ci sono distanze, non ci sono paure. Ma ogni notte lei mi si arrende più tardi, vengono uomini, ce n'è uno più magro. Ha una valigia e due passaporti, lei ha gli occhi di una donna che pago. Commissario, io ti pago per questo. Lei ha gli occhi di una donna che è mia. L'uomo magro ha le mani occupate, una valigia di ciondoli, un foglio di via. Non ha più la faccia del suo primo hashish, è il mio ultimo figlio, il meno voluto. Ha pochi stracci dove inciampare, non gli importa ad alzarsi neppure quando è caduto.

Le fiamme mi avvolgono il letto, questi sogni che non fanno svegliare. Vostro onore, sei un figlio di Troia, mi sveglio ancora e mi sveglio sudato.

0: severe ma belle, dai. Adesso, sì, adesso sì. Poi adesso siamo a 20 minuti dalla fine, dobbiamo dire delle cose e abbiamo delle bombe per il finale, dai. Assolutamente.
1: Allora ci fermiamo con questi, adesso sì, lo tolgo.
0: Sì, toglielo, toglielo.
1: E vediamo un attimo cosa mettere.
0: Beh, comunque De André e i Beatles non è che hai sparato delle cartucce piccole, di tutto rispetto, per cui ovviamente adesso cambieremo un po' genere, però prima di cambiare genere dovrei prima di tutto segnarmi che ore sono, perché ho tutte le mie cose, sono le 22:10, ok, 22:10, ok, molto bene. Alle 22:10 di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare di una questione molto molto importante, che è sempre Racconta Vinile Agorà, perché noi ci teniamo, siamo in radio, che cosa dobbiamo fare? Racconta Vinile è qui, Agorà sarà in piazza, e la cosa dei numeri. Allora, tutti i venditori avranno la loro postazione con un numero. Perché? Perché è semplicemente per quello, perché ci sarà la filodiffusione e faremo degli slot di 15 minuti dove chiameremo, ovviamente i venditori dovranno essere almeno in due per il banco, anche perché uno si dovrà allontanare. Però già mi sono informato, perché già abbiamo degli aderenti, no? Che verranno, e quando ho detto ma dovete venire in di più, perché poi io vi devo portare in radio, dovete parlare delle vostre mercanzie, ci vuole qualcuno che vi sostituisca la vendita, ha detto ma noi siamo attrezzatissimi. Perché? Perché i mercadanti fanno una cosa, coprono la loro mercanzia e poi dicono ai loro vicini: datemi un'occhiata, devo andare in radio. Per cui vedi, delle volte, no, tu nell'organizzazione pensi anche troppo, no? Quando invece la soluzione magari te la sanno dare con un minimo di collaborazione quelli che partecipano alla costruzione di un evento. Per cui io sono rimasto molto colpito da questo e ho pensato: ma che cos'altro potremmo fare per far vivere non solo agli ascoltatori ma anche alla piazza? Perché la filodiffusione è una cosa potentissima. Allora, già la radio è una cosa potentissima, però cos'ha la radio? La radio ti devi sintonizzare, devi sapere che cosa c'è, devi rientrare nei tuoi gusti, per cui diventa una cosa più complessa da far arrivare a buon fine, ok? Invece la filodiffusione è una cosa pazzesca, perché tu sei in piazza, sei dentro al mercato e per forza devi sentire, anche se ti devi tappare le orecchie se non vuoi sentire. Per cui questa interazione è eccellente e noi la faremo proprio direttamente con la piazza. La cosa di portare non solo i mercadanti, ma anche portare i compratori. Me la immagino così: una bella ragazza che compra un disco, ok, e viene catturata da Sergio Lacrosse, che è il numero uno a fare queste cose. All'inizio sembra un po' un molestatore, poi dopo capiscono subito che è un bravo ragazzo, e poi li convincerà a venire a suonare i dischi dove li stai suonando tu. Per cui questa cosa qui è molto bella, perché noi stiamo facendo una cosa e non solo riservata alla piazza. Nella piazza è completa e funziona, ma la potranno sentire dappertutto, anche a Casoli, capito? Anche in Abruzzo, mi raccomando, e potrete venire anche a comprare i dischi, perché il 26 aprile è una data sola, però se uno ha veramente la passione dei dischi, ok, viene qui a Castel San Pietro per quell'evento, ma ci sono tante altre cose da fare qui. Allora, ci sono le terme, cioè stiamo qui una settimana a dire come poter impiegare il tempo, c'è talmente tante cose da fare che molto probabilmente se ve le diciamo tutte dopo poi finite per non venire a comprare dei dischi nel nostro mercato, per cui evitiamo, scopritele. Però giusto, Raimonda, la città di Castel San Pietro offre tantissimo,
1: tantissimo, è vero,
0: tantissimo per il turismo, ma non solo, certo, anche per chi si sposta per lavoro, chi deve venire in zona, molto probabilmente a Bologna ormai non è che ci sono tanti,
1: vedi,
0: posti.
1: C'è una dimensione qui a Castel San Pietro che forse sono di parte, ma non è solo un sentire
0: forse
1: mio.
0: Sei di parte,
1: forse sono di parte, ma penso, me l'hanno detto persone che non sono di parte, per cui la ripeto, è che noi abbiamo una dimensione medio piccolo, medio grande, come ti pare a te, ma è quella dimensione umana che ti permette di avere tutti i servizi a dimensione di passo, di umanità, di persone che possono camminare sotto i portici tranquilli, possono attraversare i nostri parchi, c'è la possibilità di acquistare, perché ci sono tante opportunità anche molto interessanti, ci sono le terme come tu hai detto, ci sono i campi sportivi, ci sono tante possibilità.
0: Allora le dici tutte, dopo poi non vengono.
1: No, ma c'è anche il parco lungo Siloro che è un gioiello per passeggiare, per chi non vuole fare cose impegnative, molto grandi, ma è quella usare la giornata come un momento importante di prenderti i tuoi spazi senza dover impazzire, prendo questo, prendo quello, faccio questo, poi devo fare questo trasferimento. Qui è tutto a passo d'uomo, di donna.
0: E poi tu adesso sei a dieta, insomma, stai cercando di mantenere la, e qui però si mangia bene, cioè, sì, praticamente su tutto il territorio, c'è solo, sì, da scegliere, sì, c'è solo da ingrassare se non si è moderati. Allora c'è qualcuno che mi scrive, e intanto un nativo castellano canta all'Ariston, si parla di 13 Pietro, il figlio di Morandi. Non lo sapevi? Io non lo sapevo, ma adesso lo so, è una cosa in più. Anche questa cosa ti devo dire, perché ho davanti la presidentessa della Proloco e questa cosa la devo dire proprio a te. Allora, ho scoperto, io non sono di Castello, sono adottato tra virgolette dalla radio, ok? E ovviamente stando in una radio che è sul territorio di Castello e castellana, sono diventato un po' castellano anch'io. Allora, ho notato una cosa, ho notato che qui, come potrai vedere dal nostro muro, che molto probabilmente dovrai anche tu firmare, se no mi devi lasciare una somma abbastanza
1: elevata,
0: importante, potrai vedere che ci sono, oltre a tantissimi indipendenti che noi ovviamente, a cui noi teniamo tantissimo, però ci sono anche dei nomi importanti, tipo Albano, tipo il Gallo, tipo il Mago Casanova. Allora, Albano e il Gallo li ho nominati ma non c'entrano niente, però ad esempio il Mago Casanova è di Castel San Pietro. Poi chi abbiamo? Abbiamo tanti, tanti artisti. Pier Mingotti, abbiamo, cioè, sto qui una settimana, ok? E io, venendo qui in questa radio cittadina, ok, ho scoperto, ho detto, ma sembra di essere, cioè, sembra di essere attorno al quartiere delle case discografiche, ok? Perché tutti quanti arrivano qui in un modo o nell'altro, a parte persone splendide che quando sentono radio subito vogliono partecipare, perché comunque la radio è una cosa importante. Ma dicevo, ma è possibile che vengano tutti a Castello davvero? E in effetti è proprio così, c'è un alto, come lo chiamo io, un alto tasso artistico qui, è vero?
1: È vero.
0: Confermi?
1: È vero, adesso io conosco per la mia formazione più gli artisti di pittura, di scultura, veramente importanti, sono stati delle eccellenze, perché alcuni di loro ci hanno lasciato, ma hanno fatto sì che questo essere a Castel San Pietro li abbia fatti diventare, adesso dico nella fine del Novecento, l'inizio del 2000, delle eccellenze. In questo momento sto pensando alla creta del fiume di Castel San Pietro modellata da Cleto Tomba, ed è uno dei più grandi artisti del Novecento,
0: certo,
1: che ha fatto della creta del nostro fiume e delle opere d'arte. Quindi sto pensando a questo, sto pensando anche ad Anna Ramenghi, che per motivi di si è sposata, è andata a finire a Genova, ma lei è rimasta legatissima a Castel San Pietro, e lei è stata una delle più grandi pittrici neoromantiche del Novecento, nata a Castel San Pietro e vissuta per molto tempo qua. Quindi vero. Ecco, io conosco più questo aspetto dell'altro, certo, ma posso proprio garantire.
0: Sono due facce della stessa medaglia. E comunque conferma quello che ti ho appena detto: altissimo tasso artistico.
1: È vero.
0: E poi di tutte le arti.
1: È vero.
0: Vabbè, vedo però che a quest'ora sono le 22:18 qua a MRC. Questa è Racconta Vinile. Vi ricordo che c'era Raimonda Raggi qua ai microfoni con noi, e ci ha portato qualche disco.
1: Dai, metti. Metto questo, perché se ci stiamo concludendo un po' il nostro incontro, vorrei chiuderlo così, con uno sparazzo di, come posso dire, di ricordi, di giovinezza e di leggerezza.
0: E di bambini ribelli.
1: E bimbi ribelli, molto
0: belli.
1: Vediamo
0: se prova un po' a vedere se sbagli questo.
1: Qui è subito.
0: Bravissimo,
1: qui è
0: subito. La prima traccia, 45, dai, va bene. Mi sembra già di capire di che cosa si tratta, però adesso vediamo un po' se la riconosco. Voi provate anche voi, 348-7607-907 subito, e vincete. Niente, però vi diciamo bravi.

0: sempre tanti guai. E pensare che sei così carina e simpatica quando vuoi.
1: Bellissimo, bellissimo veramente, non c'è che dire, questa è un'ottima scelta, Raimonda. Adesso finiamo ovviamente.

0: questa è una favola che io mettevo.
1: Aspetta però, ma dove li mettevi? Dove li facevi ascoltare la tua sorella? In quel
0: nel mangiadischi.
1: Mangiadischi arancione della
0: arancione,
1: Philips.
0: Sì, ah, che ce l'ho ancora.
1: Ma non sei l'unica, sai che chissà quanti
0: aspetta
1: ce ne sono.
0: Aspetta che provo a azzeccare subito.
1: Prova. Tanto
0: se ce la faccio.
1: Se sbagli qui, davvero.
0: Cioè, guarda, questo.
1: Siamo quasi addirittura all'arrivo. Prova, dai, lascia. Ma sì, dai.
0: Questa era una favola che piaceva molto a mia sorella e ovviamente lo adoravo. Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Un po' lisergica, signori e signori. 348-7607-907. Questa è Racconta Vinile in console Raimonda.
2: Bambetta di 6 o 7 anni se ne stava in un caldo pomeriggio d'estate sotto un albero con la sorellina maggiore che le leggeva un libro di fiabe. Se d'estate si socchiudono appena appena gli occhi, ragazzi,
1: è
2: si
1: proprio la tua storia
2: questa. Ed Alice dopo un po' cadde in un sonno profondo e cominciò a sognare. Le pareva di essere in un giardino incantato, con fiori stranissimi e dai colori indefinibili. Stava mirandoli quando ecco sbucare da un cespuglio un coniglio bianco vestito da ometto con un grosso orologio fra le zampette. Correva affannatissimo.
3: Che freddo, che ho bisogno che mio fratello in fretta, se voglio arrivare in fretta, fretta.
4: Perché corre tanto, signor coniglio? Mi aspetti, perché vorrei venire con lei, ma se corre così...
2: Avete sentito voi? Così il coniglio, che continuò a correre imperterrito mentre Alice, curiosissima, gli teneva dietro. Lo vide infatti infilarsi in un grande buco ai piedi di un albero. E voi non sareste entrati, ma Alice invece non ci pensò due volte.
1: Vabbè, io mi stavo già, ero già immedesimato e me l'ascolto tutta, attenzione, io la farei andare tutta quanta, no, però ovviamente non possiamo.
0: Lunghissima. Ma sai cosa mi ricordo oltre a questo momento? Mi ricorda anche un anno, come facemmo coi ragazzi qui in borgo, una festa del borgo, e quell'anno fu tutto dedicato a Alice nel Paese delle Meraviglie, e si erano tutti mascherati, costruiti, il borgo era diventato la casa di Alice e fu una cosa molto bella.
1: Ah, immagino, molto molto bella. Va bene, allora adesso ovviamente abbiamo, hai scelto tu, mi hai chiesto consiglio, però la scelta finale è stata tua. Adesso dobbiamo rallentare un attimo perché dobbiamo concludere il format nel modo più adeguato. Allora, io innanzitutto ti ringrazio per essere venuta, anche perché per me era molto importante e penso che insomma abbiamo raccontato non solo Raimonda ma anche quello che faremo in Combutta.
0: Certo.
1: Sto parlando in Combutta, la radio con la Proloco,
0: certamente, okay. Certamente.
1: Molto bene. E poi ci saranno anche altre cose, perché ci sono, tu sei qui, non ti voglio far parlare solo di Proloco, però anticipiamo il fatto che ci sono tanti eventi, l'hai detto,
0: sì.
1: ma tanti, per cui state sempre sintonizzati e noi come radio faremo di tutto per farveli sapere. Insomma, diventeremo un canale preferenziale per la Proloco. Ma a parte questo, io volevo solo parlare un attimo del fatto che in questa cosa dei vinili ci credo tantissimo. Perché? Perché i vinili, anche se non sembra, stanno tornando. E poi ti ho dimostrato stasera che comunque anche chi non è proprio al centro dei vinili nella sua vita se li è portati dietro
0: sempre,
1: attraverso i tempi, per cui sono una cosa a cui teniamo. E poi, come dicevamo, spiegando il format, a noi interessa anche attivare quello che è nella piazza, anche anticamente, il commercio, il commercio circolare, sì. E anche la cultura, perché quando si parla di musica, signore e signori, è sempre cultura, per cui qualsiasi sia, qualsiasi genere, se qualcuno ha la modalità di andare a cercare in un mercato, andare a spulciare per cercare i propri dischi, nei propri ricordi o le proprie passioni, assolutamente questa è cultura, per cui l'evento è completo. Ok, per cui mi raccomando, 26 aprile, state sempre connessi, perché mano a mano snoccioleremo poi, perché ci sono delle altre cose che dovrete sapere. E io adesso passo al format. Allora, come sempre, come faccio con tutti, ti faccio due domande retoriche, ok?
0: Sì.
1: Allora, innanzitutto mi ha scritto il notaio poc'anzi che tu sei a 200 euro di errori. vabbè, 200 euro, insomma, poteva andare peggio, ti dico che c'è stata gente
0: poi
1: che...
0: senza occhiali diventava ancora più complesso.
1: No, c'è stata gente che con gli occhiali Raimonda ci ha lasciato qui dei capitali, cioè, te lo dico sinceramente, per cui te la sei cavata benissimo. Comunque avrai un'altra opportunità. Allora, le due domande sono: la prima è, ti sei divertita qui con noi stasera,
0: molto,
1: Raimonda?
0: Sai perché? Perché sono andata a tirar fuori delle emozioni, dei ricordi che li hai lì, perché vengono fuori, ma li tieni in quel cassetto insieme ai tuoi vinili. E nel momento che li riascolti e li risenti e dici, sai, quello lì lo usavo in quel momento, quella volta là erano così, diventa che dimentichi tante volte che l'età è passata, che potevi fare, no, ma io mi sono divertita, no, io devo dire che questi vinili mi ricordano delle belle cose.
1: Bene, allora alla seconda domanda risponderai sicuramente sì, perché se abbiamo stimolato questo, la seconda domanda è: quando ti richiameremo, verrai da noi?
0: Verrò con altri vinili,
1: con
0: gli altri, con gli altri.
1: Molto bene. Allora, signore e signori, chiaramente non vi preoccupate per Raimonda, perché scambieremo ovviamente questi 200 euro che ha perso qui con noi con una sua firma sul nostro Wall of Fame, e dovremo trovare anche un posto particolare, perché insomma è un pezzo forte del nostro muro, per cui andrà tutto bene. Bene, Raimonda, che cosa abbiamo scelto per finire la serata?
0: Ma io sono sempre rimasta nelle canzoni, diciamo quelle che mi piacevano di più da raccontare ai miei scolari.
1: Ecco.
0: E questo che ho scelto per chiudere era un disco, 45 giri, che usavamo spesse volte per le nostre attività, quando noi facevamo le ore di gruppo, quando chiacchieravamo delle loro cose, e questo chiudeva le ore di gruppo, che noi chiamavamo in quel modo.
1: Perfetto,
0: ed è viva la gente, e quindi la gente siamo noi, siete voi che ci state ascoltando, e Bruno, tutti coloro che si muovono attorno a noi. E per me viva la gente è l'inno che racconta la castellanità.
1: Bene, allora ti faccio una domanda flash e poi dopo facciamo partire il disco e andiamo a casa. Allora, sei più insegnante o presidente della Proloco?
0: Difficile. Diciamo che le due cose si intersecano, perché nel momento che sei in Proloco sei un insegnante, perché butti fuori quelle vecchie cose che avevi nel cassetto, dici, beh, ma se io quella cosa lì la trasformo e la faccio così, poi così, poi così, ecco che nascono i progetti che raccontano la scuola, il territorio al quale io tengo moltissimo, e sto collaborando con l'amministrazione comunale, con le direzioni didattiche, gli istituti comprensivi, per far conoscere il nostro territorio, e quindi facciamo storia locale. Un po' di insegnante c'è sempre.
1: Molto bene, sei andata alla grande, ti ringrazio, ti saluto, e poi prova a mettere il disco, l'ultimo disco, anche se sbaglio.
0: Ci provo, dai.
1: Dopo. Ciao, ci sentiamo la prossima settimana, grazie di tutto, è stato bellissimo.
0: Grazie a voi, grazie
1: a voi. Fate i bravi e fate i belli, sempre su MR.

Punta Vinile. Bruno La Voce vi aspetta alla prossima puntata per rivivere con voi tante emozioni rigorosamente su vinile.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: se continuerai a vedere adesso. Sì. E smetterai di vedere quando entriamo là.
1: Metti questo, lo metto io. Adesso tanto vedrai, poi non vedrai più da un certo punto.
0: Ci vedi, ma comunque.
2: Vabbè, certo.
0: Ci vedi?
2: Sì, un pochino sì.
3: Ma io vedo ora.
0: Sì, adesso vedi.
3: E allora che cazzo serve se vedo?
0: È che fra un attimo smetti di vedere. E...
3: Solo perché mi vuoi tenere la mano.
0: Esatto. Sei pronto?
2: Vai.
3: Perché ci teniamo per fare?
0: Qua. Davanti a te, tocca con le mani.
3: Ok.
0: Entra dentro. Hai davanti una porta. Entra dentro.
4: Oh, ma mica, ma sono da solo in sta cosa?

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Bellissimo. Adesso noi andiamo a mangiare. A dopo.
2: Che pazzesco.
3: No, ma io lo sapevo, vedi?
4: Sono quelli che andavano a pescare.
2: C'è un c***o di verme dentro.
3: Ma io veramente nel mio videoclip devo avere tutte quelle clip lì di del c***o.
5: Ore sono secondo te?
6: Vero. Quanto tempo è passato?
7: Pensavo che il tempo scorresse più lentamente.
8: Ok. Invece...

0: Quando scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the World. Love in the World. La musica del cuore. Love in the World. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
2: Bentrovati, cari amici e care amiche di Love in the World con la vostra Alessandra Sassa. Spero che stiate bene, che abbiate trascorso delle ottime settimane e ricominciamo questa nostra avventura d'amore, parlando d'amore in tutte le sue forme, in tutte le sue sfaccettature. Qualche giorno fa ho incontrato un amico. Non so sinceramente che cosa gli passasse per la testa o che cosa gli stia passando per la testa. E parlando così del più del meno, mi ha salutato con queste parole. Ovviamente parlavamo di Love in the World. A parte qualche smancieria, così qualche punta diabetica. Però mi ha detto qualcosa che mi ha fatto pensare, mi ha fatto riflettere e vorrei condividere con voi questa riflessione. Magari scherzava, ma magari anche no. Ma sì, l'amore è un po' Bugo, un po' Morgan, un po' avversione, un po' voglia di aversi. L'amore è puro ed è lì. In fin dei conti siamo noi a rovinarlo. Il sentimento c'è ed è lì che ci aspetta. E quando lo troviamo, ne dubitiamo, riversando su di esso le colpe di chi ci ha il coraggio di amare. Secondo voi questo mio amico ha ragione? In fondo l'amore è un po' come canta Brunori Sas, per due come noi.

E dovete sapere, miei cari amici e mie care amiche, che questo mio carissimo amico ha continuato poi il suo discorso dicendomi: sai perché, Sassa, amare tutt'oggi è un errore, e talvolta è un errore anche gradevolissimo. E io lo guardavo un po' attonita. Bello sarebbe smetterla di darlo per scontato, stupendo smetterla di discuterlo. Quando parla il nostro cuore e gli diamo torto, abbiamo perso tutto, sino che non ci rendiamo conto che il passo tra amore ed avversione è davvero mezzo, quando l'amore è assoluto. Ma l'amore è perentorio, immortale, e si trasforma in un secondo. Oggi ti amo, domani continuo a farlo, ma ti allontano. Con tutto il cuore, però. Difficile da spiegare, e così sia. In fin dei conti, sono convinto, mi ha aggiunto, che non si possa davvero odiare una persona. Stiamo male perché viviamo guardando l'amore al contrario, quando lo crediamo passato, e lo specchio mostra non più il nostro viso, ma la nostra anima ferita. Perché l'amore non è mai un po'.

così, devo essere molto molto sincera con voi lovers, questo mio amico poi se n'è andato, ci siamo salutati, ma mi ha fatto veramente, mi ha lasciato un po' il cosiddetto amaro in bocca. E così, pensando a questa nuova puntata di Love in the World, mi ha fatto pensare tantissimo alla parola amore. Ci siamo ormai conosciuti a vicenda, cari amici di Love in the World. Tante volte abbiamo parlato di amore insieme, l'amore in tutte le sue forme. La parola amore contiene veramente una ampia varietà di sentimenti e comportamenti differenti, al quale è difficile darle un'unica definizione. È un sentimento vasto, complesso. Quando si è innamorati di una persona si manifestano alcuni aspetti. Si parla spesso della persona amata, si diventa rossi in viso al sentir pronunciare il suo nome, aumentano i battiti cardiaci e si sente come un enorme sfarfallio sulla bocca dello stomaco. Io dico sempre lo sbiribaus nella pancia. Sono emozioni e atteggiamenti che possono essere banali, ma tutto ciò accade quando si è colpiti dall'amore.

L'amore. L'amore è un sentimento che improvvisamente ti colpisce. Ti colpisce quando meno te lo aspetti, come una freccia scoccata da Cupido, ed è così forte che è difficile respingerlo. Ed è difficile disinnamorarsi. Già, l'amore si confonde a volte con il colpo di fulmine. Chissà quanti di voi è capitato il cosiddetto colpo di fulmine. Alla Sassa è capitato una sola volta nella vita il cosiddetto colpo di fulmine, nel lontano 1996-97, ma non vi dico altro. Come si fa a capire qual è il vero amore? Bella questa domanda. Non è poi così facile però la risposta. Insomma, il vero amore è quello che dura tutta la vita, la fiamma che non si spegne mai. Voi ve lo siete mai chiesto? Ma soprattutto, aiutatemi, voi la risposta l'avete nelle mani, nella testa, nel cuore soprattutto?

Il primo amore. Il primo amore, l'amore in età giovanile, è quello che non si scorda mai. Ti segna tutta la vita, proprio perché si provano le prime emozioni e ci sono le prime infatuazioni. Per capire cos'è l'amore bisogna provarlo. Comunque viene sempre dal profondo di ognuno di noi. Prima parlavamo dell'amore vero e sincero. L'amore vero e sincero è quello che si sente nel profondo del cuore. Si ama l'altra persona con tutta l'anima e con grande intensità. Amare significa dare fiducia e tollerare i difetti dell'altro. Amare significa anche condividere e provare emozioni belle e prendersi cura uno dell'altro. Certo, però, questo primo amore, l'amore in età giovanile, è indimenticabile. Chissà se voi ricordate ancora il vostro primo amore. Io me lo ricordo perfettamente. Quanti pianti, quante lacrime, quante emozioni, soprattutto quando era ora di lasciare quella località turistica per tornare in città. E poi all'epoca non esistevano i cellulari, non c'erano i social, non c'erano i mezzi di comunicazione di oggi. Quanti pianti, la disperazione dei miei genitori. Chissà voi, che ricordi avete del vostro primo amore in età giovanile? Mi piacerebbe tanto saperlo. Chissà, eh? Chissà.

capire cos'è l'amore realmente bisogna, abbiamo detto, provarlo. Comunque l'amore viene dal profondo di ognuno di noi. Secondo alcuni, l'amore che dura tutta la vita è il secondo, perché ci si innamora solamente due volte nella vita, secondo alcune persone. Le altre storie dove si pensa sia amore e poi dopo un mese finisce sono solo infatuazioni. Secondo alcuni, la seconda volta che ti innamori davvero lo capisci perché ricominci ad amare dopo un periodo nero, dopo aver toccato il cosiddetto fondo, quando stai per non credere più in questo sentimento. Ti ritrovi davanti ad una persona che forse ha appena attraversato le tue stesse pene, si fa tutto con più calma, con la paura di un nuovo fiasco. L'inizio è sempre un trauma. Prima di cedere completamente il proprio cuore ferito, magari appena uscito da un grave trauma nelle mani di un'altra persona, e diventa la cosa più difficile da fare. Per questo si cambia il cosiddetto protocollo. Gli approcci sono completamente diversi, magari rispetto a quelli delle precedenti relazioni, e solamente quando si è entrambi sicuri l'uno dell'altra si fa il grande passo, donarsi all'altro. Da quel momento si acquista un'estrema sicurezza l'uno dell'altra, perché nessuno dei due vuole tornare nel baratro dove ci si trovava precedentemente, e già di principio vengono depennati ogni tipo di cosiddetto passo falso. Questo è quanto pensano tanti di quelle persone che sono, diciamo, rimasti scottati da quel cosiddetto primo amore, che naturalmente non è il primo amore di età giovanile.

E così, quando si acquisisce più fiducia, più sicurezza nei confronti di questa nuova persona, automaticamente questa nuova persona diventa una sorta di un salvatore, insomma, e diventa una delle persone più importanti della propria vita, che prende tutta la nostra fiducia e lentamente inizia a diventare indispensabile. Così si trova l'amore vero, che dura nonostante tutto, quell'amore che ti porta ad avere un legame indissolubile con la persona con cui stai, con la tua cosiddetta anima gemella. Per mantenere viva la fiamma con questo tipo di amore, molte volte basta uno sguardo, anche se si è entrati nella routine, perché quello che lega due persone così è puro amore. Un effetto collaterale causato dall'amore, però, è la gelosia. E voi che rapporto avete con la gelosia, amici e amiche di Love in the World? La gelosia. La gelosia può essere un sentimento positivo, se sana, perché dimostra che veramente tieni la persona di cui sei innamorata, sei innamorato. La gelosia essenzialmente si prova quando si ha la paura e la sensazione di perdere la persona che si ama. Ma alla base dell'amore c'è la fiducia. La gelosia invece, quella malata, ti porta a vedere le cose che in realtà non esistono.

L'amore, l'amore è così. L'amore non puoi farne a meno quando sei veramente innamorato. Il tuo compagno, la tua compagna, diventa indispensabile e non puoi farne a meno. Dentro di te inizia a instaurarsi una dipendenza assurda. Ne vorresti sempre di più. E per quanto tu voglia saziarti, non ci riuscirai mai, fin quando non starete insieme 24 ore su 24. Ogni mattino diventerà un mezzo incubo, perché nel momento in cui aprirete gli occhi, la sua immagine non sarà lì con voi come in sogno, però poco dopo vi accorgerete che la giornata diventerà piacevole, perché dovrete solo attendere lunghe ore interminabili per vederlo davvero e avere la vostra dose giornaliera. L'amore è il sentimento più bello che c'è, con i suoi alti, con i suoi bassi, ti fa crescere e vivere al meglio ogni tua giornata, nonostante la baruffa, naturalmente, che fa parte del rapporto di coppia.

L'amore. L'amore racchiude in sé una molteplicità di sentimenti, di emozioni. L'amore dà gioia, gelosia, ma può darti anche rabbia. E quando finisce, dolore, tristezza, depressione, quel senso di vuoto, a volte purtroppo anche quel desiderio di morte. L'amore è tutto, un po' come il bagliore di una meteora ti acceca e quando essa è sparita, i tuoi occhi ormai accecati vedono solo quella luce e la cercano senza fine. Voglio averla, intrappolarla, per non lasciarla più andar via, perché il suo arrivo ha decisamente migliorato la tua esistenza, ridonandoti la vita che ti fu stroncata da mani sbagliate.

molti in modo forse scontato direbbero che l'amore è un sentimento. Certo, è un sentimento, ma in realtà l'amore è un qualcosa veramente di complesso che vede l'impossibilità di poter essere spiegata razionalmente. È un insieme di emozioni, di sensazioni, appunto, ma anche di immagini, di profumi, di sapori. L'amore, quello vero e profondo, quello che domina l'uomo, è una forza incontrollabile che ci rende vulnerabili, è quasi appunto come un incantesimo che fa sì che noi riusciamo a compiere azioni sorprendenti, a volte anche folli. Vi ricordate il proemio dell'Orlando Furioso? Di Rod Orlando che per amor venne in furore matto. L'Orlando Furioso è la storia di un uomo folle, per l'amore, una storia universale e anche attuale, dal momento che può riguardare i comportamenti di ogni uomo innamorato. Chi non ha mai compiuto follie d'amore? Chi non ha mai sofferto per amore, gelosie, fraintendimenti? Chi? Anche voi, ne sono certa.

Siamo giunti al termine di questa puntata di Love in the World. Vi ringrazio per essere stati in ascolto con la vostra Alessandra Sassa e, come di consueto, voglio lasciarvi con un pensiero. Ricordatevi che nella vita due cose ci salvano: amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. Alla prossima settimana con una nuova puntata di Love in the World. Un bacio a tutti voi. Ciao!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.